0: cellule del corpo.
1: Das vernimmt das Volk. Unsere Körperzellen.
0: Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda.
1: Haben Sie es gespeichert?
0: Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata,
1: Einen guten Abend.
0: Una buona notte.
1: Eine gute Nacht. Oh, und inwieweit?
0: Sì, e fino a che punto?

0: Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro.
1: aus dem Wirkung

0: desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo Superare l'apparenza, giungere alla verità. L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciar agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che ha affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. In questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma «tutto solo per me». Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera, e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà, che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni. Siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio sono nella corrente dell'essere. Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in

volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece: collega e sii, che significa collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino. Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza, dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà.
guarda dietro.

la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la madre terra.
2: Was sie benötigt.
1: vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Un cordiale benvenuto a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale, che desidera proporvi alcune riflessioni su Dio e la religione con una visione di Dio e della spiritualità un po' diversa dalla tradizione che conosciamo. Vorrei specificare che non siamo né sacerdoti né teologi, ma persone che hanno trovato risposte su Dio e la vita al di fuori della Chiesa.
1: Sì, infatti Vita Universale non è una nuova Chiesa o una nuova religione, ma un movimento spirituale che si basa sulle conoscenze del cristianesimo originario, sull'insegnamento originario del Cristo che viene oggi riportato in vita nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca di nome Gabriele. Su questa base è nato un movimento diffuso su tutta la terra dove si ritrovano persone libere che desiderano mettere in pratica nella loro vita valori etici e morali elevati, come li conosciamo in sintesi nei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè e nel discorso della montagna del Cristo.
0: Gabriele serve Dio come profetessa e messaggera per l'umanità della nostra epoca da oltre 37 anni. Ha scritto centinaia di libri e pubblicazioni oggi diffusi in tutto il mondo sui maggiori temi della nostra vita, sulla legge di causa ed effetto, sulla reincarnazione e la vita dopo la morte, ma anche su come mettere in pratica i valori del discorso della montagna nella nostra vita, cominciando ad esempio da una semplice frase: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Basterebbe applicare solo questa frase per cambiare noi stessi con effetti positivi nella nostra famiglia, sul lavoro e con gli amici. Questo è un approccio alla spiritualità che si differenzia dalla religione, che di solito si basa su dogmi, riti, culti e cerimonie che sono stati istituiti però secoli dopo il Cristo. Di conseguenza non si tratta dei suoi insegnamenti. Il Cristo portò e visse come esempio delle verità e delle leggi cosmiche che ci conducono ad una evoluzione spirituale. Concetti come quello della dannazione eterna sono paure sbagliate. Nei suoi insegnamenti il Cristo ha parlato invece di un mondo spirituale puro da cui noi tutti proveniamo e al quale tutti faremo ritorno quando la nostra anima si sarà evoluta e purificata. Lo scopo della nostra vita terrena è quindi di sfruttare le nostre giornate per compiere questa evoluzione spirituale.
1: Tra le centinaia di pubblicazioni, Gabriele ha scritto anche un libricino che diffondiamo gratuitamente dal titolo Dio in noi, sul quale ci basiamo per questa trasmissione. Gabriele scrive: dire oggi che Dio si trova in noi sembra quasi una provocazione. Si sente parlare di catastrofi naturali, ma anche di come tante persone trattano male i loro simili, di guerre e guerre di religione. Ma anche la terra, gli animali e la natura soffrono a causa dell'abuso che è stato fatto con il concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Aggiungerei quindi che Dio non è responsabile per la distruzione del nostro pianeta, ma noi stessi che raccogliamo le cause di ciò che abbiamo seminato. Dal libretto Dio in noi leggiamo che Gesù disse che ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Noi siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile che non è di questo mondo. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e tornerà alla terra. La vita è esistenza eterna. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che abbraccia ogni cosa, cioè Dio. Trovare Dio dentro di sé significa trovare prima se stessi nella consapevolezza di ciò che Gesù ha insegnato agli uomini. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anche la preghiera ci può aiutare. Gesù ci ha trasmesso però solo una preghiera, quella del Padre nostro, non altre litanie. Per pregare quindi non abbiamo bisogno di formule imparate a memoria, ma di entrare dentro di noi. Gesù ci ha insegnato a cercare Dio nel silenzio. Per esempio possiamo allestire un angolino nella nostra stanza personale con un tavolino, una sedia, una candela e un po' di musica tranquilla. Questo ci aiuta ad entrare nel silenzio e a rivolgere preghiere profonde e sentite verso il nostro interiore. Provate a farlo. Col tempo prenderete coscienza che Dio ci è vicino e ci ama. Noi tutti siamo i Suoi figli, di qualunque razza o nazionalità apparteniamo. Basta questa coscienza della fratellanza per rifiutare ogni conflitto contro altri fratelli. Il regno di Dio è la nostra vera patria perenne, dove Dio ci ha creati come esseri spirituali puri di sostanza sottile. Sulla terra siamo solo viandanti che portano in sé l'eternità e la nostra anima è temporaneamente incarnata in un corpo umano per poter vivere in questo mondo ed evolversi. Quando il corpo umano decede, l'anima prosegue il suo cammino verso un altro mondo spirituale che corrisponde alla sua evoluzione.
1: Per avvicinarci a Dio, possiamo cercare di comprendere più profondamente i 10 comandamenti e il discorso della montagna del Cristo, per metterli in pratica nella nostra vita. E non sono teorie, ma aiuti concreti. A me aiuta molto la frase citata all'inizio: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, soprattutto quando inizio a pensare negativo sugli altri. Nonostante i grossi problemi che abbiamo da affrontare, si sta annunciando una nuova epoca, l'epoca dello spirito, in cui si vivrà rispettando la natura e gli animali ed in pace con il prossimo. Per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti o maestri, poiché abbiamo dentro di noi un tesoro prezioso, lo spirito libero.
0: Questo spirito libero, che possiamo chiamare anche coscienza universale o Dio Padre, ci chiama al rispetto di ogni forma di vita. Per questo il quinto comandamento di Dio, che dice non uccidere, va inteso anche per gli animali. Noi siamo quindi contro la caccia e contro l'inutile crudeltà della sperimentazione sugli animali, che il Catechismo Cattolico invece ammette in modo inspiegabile. Queste sono cose in contraddizione con l'amore di Dio e il Cristo non le avrebbe mai tollerate. Seguendo questo filo del rispetto per ogni forma di vita, siamo giunti anche alla decisione di divenire vegetariani, per amore verso la natura e gli animali, e non solo perché questo fa anche bene alla salute. Su questo punto, naturalmente, ognuno è libero di riflettere e prendere la sua decisione personale, senza fanatismi.
1: Abbiamo sentito prima che ognuno di noi è vivificato da un corpo di sostanza sottile che chiamiamo anima, e che questo corpo ha 7 centri energetici. Anche gli animali hanno un'anima, poiché possiedono lo stesso alito vitale dato da Dio, e quindi noi uomini non abbiamo il diritto di togliere loro la vita.
0: Un'opera che ritengo fondamentale per tutti i cercatori della verità è il Vangelo originario «Questa è la mia parola», dal quale vorrei citare una parabola di Gesù. Egli dice: «I pesci parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che proveniamo dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. Alcuni pesci allora si misero alla ricerca del grande pesce saggio e giunsero al mare. Egli disse loro: o voi pesci stolti che non pensate, vivete nell'acqua ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio. Cari amici, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che chi volesse approfondire di più questi temi può recarsi alla pagina internet di Vita Universale www.vita-universale.org. Arrivederci.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: Si pulsiert.
0: Esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro. Sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns.
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem,
1: ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono, in questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio

0: alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete.
1: Wenn Sie wollen.
0: Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore.
1: Bitten wir Christus in uns.
0: Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma.
1: Wir machen eine kleine Pause.
0: Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso.
1: Ich mache nun
0: ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza,
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza,
0: gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica.
1: Quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma.

0: per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige. Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto. In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce. È soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati.
1: Der Christus Gott,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
1: Der Christus Gott,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
1: Durch die Seele berührt
0: tramite l'anima, lo spirito della vita tocca il vostro corpo.
1: Die helfende und heilende
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce dello spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Die positive,
0: l'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi.
1: Der Geist des
0: lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli.
1: Atmen Sie tief.
0: Respirate in modo profondo.
1: Lassen Sie es zu.
0: Lasciate che ciò avvenga.
1: Die helfende und heilende
0: la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo.
1: Lassen Sie es zu,
0: lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia.
1: Atmen Sie tief.
0: Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia.
1: Atmen Sie tief.
0: Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate.
1: Atmen Sie tief.
0: Inspirate profondamente.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Espirate in modo tranquillo e liberandovi.
1: Atmen Sie tief.
0: Inspirate profondamente.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa.
1: Der Christus Gottes
0: Geist. Lo spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro.
1: Mit ihrem Atem.
0: Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Ruhe.
0: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo spirito eterno dell'amore, lo spirito del Cristo Dio che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce.
1: Es
0: fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro, fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate.
1: Sie atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro Tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione e guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Worte aus dem All.
1: Parole dall'universo che io riporto soltanto. La marcia dei sette cherubini, dei quali io sono il primo, il reggente dell'ordine. Io elevo la mia parola in nome dell'unico universale eterno e annuncio quanto segue. In mezzo a noi sette cherubini si trova il secondo figlio di Dio, contro il quale voi mosche state combattendo, voi predatori dell'Ovest, voi ipocriti del Nord, del Sud e anche chi ne fa parte dell'Est. Il Regno Eterno è il vincitore, e questo a partire dall'Oriente. Ci presentiamo in nome del Dio Onnipotente e facciamo un repulisti in quello che la Terra porta da milioni e milioni e ancora milioni di anni. La maledizione dell'ego umano, che non è altro che l'incoronazione del ratto che divora tutto quello che lo ostacola, della regina dell'ego, della volontà propria, della brama di rovina. Anche se penetrerete nell'Est, io, il reggente dell'ordine, che un tempo ero in Mosè, vi dico in suo nome, voi non osservate i comandamenti, non conoscete l'unico Dio, ma conoscete solo voi stessi, quali dei che si danno da sé il proprio nome. E coloro che si chinano davanti a voi non sono migliori di voi stessi. È abbastanza. Noi sette cherubini, i tutori della legge dell'infinito, facciamo repulisti. E non dimenticate che in mezzo a noi si trova il secondo figlio di Dio, contro il quale continuate a combattere e sul quale gettate la vostra sporcizia che riguarda voi stessi e questo da milioni e milioni di anni. Poiché voi siete sempre gli stessi che ritornano, solo con altri volti, ma purtroppo con lo stesso atteggiamento di distruggere tutto quello che non corrisponde alla vostra volontà del tutto umana. Siete nati tantissime volte e morirete tantissime volte e ritornerete di nuovo, finché non avrete riconosciuto che siamo un'unità davanti al trono di Dio, che è l'amore, la bontà e la mitezza. Non facciamo repulisti tirando fuori le nostre armi dalla nostra cintura, ma siamo la legge primordiale eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. E così faremo ordine partendo da Oriente e daremo all'intera orda che si volge contro il secondo figlio di Dio la possibilità di riconoscere se stessa. È abbastanza. Il mestolo del Creatore, di Dio, interviene e voi stessi dovrete riconoscere e sistemare la vostra infamia come sporcizia. Di paese in paese, di luogo in luogo, di città in città, di villaggio in villaggio, da qualsiasi parte proveniate, professando di essere furie incoronate, il ratto incoronato. Non siete altro che ipocriti, e da milioni e milioni di anni siete la maledizione della terra. Questo è tutto ciò che siete riusciti a fare, nonostante l'intero universo sia pieno di soli e pianeti. Voi gente di poca fede, voi che non avete conoscenza, voi ipocriti, voi furie e non per ultimo assassini su assassini nelle vostre anime che ostacolano coloro che vogliono portare la pace. Che oggi voi lottiate o no, la pace è il coronamento della creazione, poiché il vero Dio è l'amore per Dio e per il prossimo. È il coronamento della pace. Quando ero in veste terrena, il mio nome era Mosè. Io vi ho portato i comandamenti di Dio, estratti dalla legge eterna. Dove sono rimasti? Nei rotoli della vostra teologia, se ci sono ancora. Per il resto, li avete dimenticati. La morte non è altro che l'ala di fianco di ogni individuo che continua a portare con sé quest'ala di fianco e pensa di essere il più grande. È così che procedete contro gli uomini, e questo fin dall'inizio dei tempi, nei quali vi siete allontanati dal vero eterno e avete scelto i vostri servitori degli idoli, che non sono altro che il culmine del satanico, la cintura che proviene dal basso. E da questa cintura sparate, uccidete e strangolate, e questo per milioni e milioni di anni, e ancora per milioni e milioni di anni. Ora basta. Noi sette cherubini cambiamo la terra, e questo riguarda anche voi. Con i comandamenti di Mosè vi è stato insegnato di cambiare, non di assassinare, di uccidere e molto altro ancora. Cosa ne è stato? Che fine ha fatto l'amore per Dio e per il prossimo? Anche se milioni e milioni di anni fa avete accettato le quattro forze, le avete trasformate in macchine da combattimento, che sono la vostra cintura, e questa cintura viene dal basso. Dov'è rimasto il Dio della verità? Nelle vostre chiese di pietra? Nelle vostre parole sante abbellite? Nella vostra maledizione contro le persone che non fanno quello che vuole la teologia? È troppo poco se vi vergognate. Cadete in ginocchio e pregate l'unico universale, che è l'amore e la pace. L'Eterno vi porge in continuazione la mano, ma voi la rifiutate e preferite prendere le armi che provengono dalla vostra cintura e vi vengono immesse dal falsario di ieri. Non siete altro che burattini vuoti che vengono utilizzati per ogni scopo, tranne che per la verità. La verità è presso Dio, e Dio è la verità. È il Dio Padre Madre, è la vita dell'essere. Ma voi volete sempre solo dar prova di voi stessi. È l'ego ingannevole, la maledizione che proviene dal basso. L'Eterno continua e continua a parlare e vi porge la mano, ed è avvenuto di nuovo. Ascoltate le sue parole, sì, leggete le sue parole e comprenderete. È finita. Noi sette cherubini davanti al trono di Dio dell'amore e dell'amore per il prossimo la facciamo finita. Partendo da est, eleviamo la terra e qua e là si compirà quello che è necessario dall'Oriente per mettere tutto in moto. E non chiedete dove sarete voi. In questa coscienza concludo la mia parola e lo faccio con le parole del Cristo Dio. Niente più carne, niente più sangue, niente più esseri umani e nemmeno parole umane. Sta avanzando. Dio è. È compiuto nel suo nome. Amen.

0: Worte aus dem All.
1: Parole dall'universo che io riporto soltanto. La marcia dei sette cherubini e nel mezzo il secondo figlio di Dio, protetto dall'Onnipotenza, dall'Onnipotente. In nome e per volontà del Dio eterno, unico, universale, mi presento quale cherubino della seconda forza basilare davanti al trono di Dio, della sua volontà. Voi esseri umani di questo mondo, avete mai guardato nel firmamento? Soprattutto nelle notti limpide, quando i soli e i pianeti risplendono? Dove avete trovato, in un posto o nell'altro, un essere che dimori su questi pianeti, che viva e si trovi su di essi? Perché solo su questa terra oscura e raddensata, che deve essere illuminata dal sole più piccolo e anche dalla luna, per poter essere vista nel grande universo dell'essere? Voi esseri umani non avete mai riflettuto sul fatto che forse questa terra è una gigantesca prigione per le anime in corpi umani che non riescono a credere e non vogliono credere che tutto l'infinito appartiene a un Dio onnipotente, davanti al cui trono si trovano le sette forze basilari dell'essere e guidano l'universo? Anch'io, il reggente della volontà, faccio parte di queste sette forze basilari. Voi esseri umani, parlo in modo chiaro e diretto. Riflettete, chiedendovi se su questa terra non vivete in una gigantesca prigione, costituita da diverse celle, che chiamate paesi e continenti. In ogni paese, o si potrebbe dire anche in ognuna di queste celle, si trovano esattamente gli esseri umani che devono scontare la loro colpa, e questo per milioni di anni. Da milioni e milioni di anni adorate il Dio che proviene dal basso, che si è annidato in voi e non ha che pretese verso di voi. E non avete nemmeno mai pensato che dovete riconoscerlo con grandi somme, ma che egli vi punisce se non fate quello che vuole questo Moloch satanico. La prima forza basilare, il reggente dell'ordine, vi ha detto: è abbastanza. Io, il reggente della volontà, voglio dirvi che è finita. Ma questa fine è limitata dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a tutti la possibilità di cambiare e di adorare l'unico Dio, l'unica volontà, che è la volontà di Dio e non la volontà del satanista che voi adorate, al quale prestate ascolto, che ha forgiato per voi la cintura tramite la quale l'arsenale di armi va nei paesi. Cosa fate con il vostro arsenale di armi? Assassinate, uccidete, fate morire miliardi di animali. Distruggete paesi, foreste e campi. Annientate il frutto della terra per distruggere tutto quello che la terra porta. Chi siete? Avete mai riflettuto su questo? Voi direte: esseri umani. Da quanto tempo esistono? In fondo solo dalla caduta, che è continuata fino ad arrivare alla materia, perché un essere un tempo si è permesso di credere di saperne di più del Dio unico universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Oggi pensate ancora in questo modo e adorate i vostri idoli della caduta e voi stessi, ognuno di voi, vuole essere il proprio Dio. L'ego segue il suo corso e distrugge in massa la terra. Voi siete tutti carcerati e la guardia è il satanista che determina quello che ognuno deve pensare e dire nella propria cella. E con questo procedete poi contro coloro che vogliono la pace. Anche se avete sentito parlare di pace, non conoscete la pace, ma solo la vostra volontà personale che è diventata una brama. Siete dipendenti dalla vostra volontà, che non ha niente a che fare con l'unica volontà di Dio, assolutamente niente. La volontà di Dio è l'amore per Dio e per il prossimo. Dov'è rimasta? Presso chi è rimasta? L'avete nella vostra coscienza? O si trova nei vostri pensieri solo nella misura necessaria per mettere in difficoltà il vostro prossimo o per pretendere da lui quello che voi non avete? Il tempo matura. Il sia fatto è già stato pronunciato eternamente fin dai primordi. Un tempo, un essere volle invertire il tutto affermando di essere il sia fatto, e questo fin nell'epoca odierna. Ora, tutti coloro che gli hanno prestato e gli prestano ascolto sono prigionieri. Dove? Naturalmente, nella gigantesca prigione con le sue celle. Non siete da nessun'altra parte. E quando decidete, credete di essere terra della terra? Sì, lo siete. Ma la terra ha energia, e voi stessi sapete che nessuna energia va perduta. Prima o poi si innalzerà di nuovo. E cosa sarà? Forse oggi una pianta, forse domani un filo d'erba, dopodomani contribuirà a portare un frutto e poi, quando sarà giunta a maturazione, diventerà di nuovo un essere umano. Nessuna energia va perduta e ogni coscienza esprime se stessa. Sono le energie che si irradiano e si cercano il loro posto, fino a quando non saranno dove erano un tempo per diventare esseri umani. Per voi ciò che conta è l'essere umano. Non conoscete Dio, tranne la follia dell'idolo dal basso, che vi immette ogni giorno, ogni ora e ogni minuto quello che dovete fare e dovete dire. A chi volete mai dare la colpa per la vostra vita quotidiana, se si può effettivamente parlare di vita? Uno ha sempre la colpa, indipendentemente da chi sia, ma voi siete raramente i colpevoli. Ognuno deve riflettere su se stesso, chiedendosi se non è un colpevole che si intrattiene in

da dove proviene la vostra volontà? Chi la immette in voi? Non potrà mai essere Dio, altrimenti proverrebbe anche da me, il reggente della volontà. Il reggente dell'ordine ha concluso con le parole del Cristo Dio: «Il tempo matura e presto sarà compiuto. Niente più carne, niente più sangue, niente più esseri umani e parole umane». Nello spirito dell'Eterno è compiuto. La terra viene messa in movimento da oriente e riceve una nuova veste nello spirito dell'infinito, nello spirito delle sette forze di Dio. E splenderà, come splendono i pianeti che vengono condotti lentamente ma sicuramente nell'infinito, poiché l'intero essere appartiene a colui che è l'essere, Dio, che è l'amore per Dio e per il prossimo, l'Eterno, unico, universale. Con questo, il principe della volontà divina.

0: Worte aus dem All.
1: Parole dall'universo che riporto soltanto. La marcia dei sette cherubini, dei quali io sono il reggente della sapienza divina, la terza forza basilare davanti al trono di Dio. La mia coscienza appartiene all'unico universale e al regno eterno, che noi sette cherubini serviamo, facendo attenzione che si compia la sua sacra volontà, la volontà del Dio Padre Madre, che è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che ognuno di noi, considerando tutto nell'insieme, siamo. La legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che ha assunto forma. L'eterno essere non è ancora completo, poiché un essere che credeva di essere migliore dell'Onnipotente raccolse alcuni dissidenti e si creò da sé un nido al di fuori dell'eterno essere. Cosa ne è stato? Portò con sé tantissime energie e l'Eterno gliele lasciò quale prestito. Voleva costruire il suo regno con soli e pianeti, ma con esseri che generavano ulteriori esseri, anziché svilupparsi attraverso le infinite sfere di evoluzione eterne del regno di Dio, dove gli esseri maturano fino alla figliolanza nel suo eterno spirito, che è di eternità in eternità. Quando questa spinta di voler essere lui stesso Dio iniziò a seguire il suo sviluppo, nella patria, nell'eterno essere, si poteva già prevedere dove avrebbe portato. Fin dall'inizio ci furono liti e lotte su chi dovesse essere il più grande, il Dio dei cosiddetti inferi che si sarebbero formati dal prestito, un continuo discutere. Di conseguenza, dal regno di Dio, alcuni esseri spirituali si mescolarono tra i ribelli per indicare loro la via per fare ritorno nel regno eterno. Alcuni esseri ribelli fecero ritorno, altri invece credettero di saperne di più del possente ed eterno «Io sono colui che sono», il sia fatto dell'infinito. I cosiddetti esseri della caduta accettarono il prestito, ma non riuscirono a gestirlo. Per questo caddero sempre più in

in basso e alla fine ci furono soltanto i punti più in basso, quindi la materia, finché furono accolti da un pianeta, il pianeta Terra. Tutto il resto può essere raggiunto dagli esseri della caduta solo con le adeguate astronavi della vostra cosiddetta tecnologia, con i vostri costrutti ingannevoli, ma non con la forza della vita. Quando la caduta precipitò sempre più in basso e anche gli esseri della caduta diventarono sostanza raddensata, fino ad arrivare al raddensamento della materia che si muove solo in se stessa e con se stessa, nel corpo, a questo punto materiale, si formarono il sistema nervoso e i sensi con un organo per parlare, con il quale comunicano fino a oggi. Si formarono esseri umani e gli esseri umani divennero felici e credettero di aver sconfitto il Dio eterno. Ma come stanno le cose? Il pianeta Terra è la vostra base e come si continua? State andando in avanti, verso l'alto, o solo verso il basso? Nei prossimi sistemi della caduta, da dove ricevete le vostre informazioni? Sì, questa è la dimensione diabolica in cui crede l'uomo su questa terra, poiché gli viene suggerita. Quale reggente della sapienza, il principe davanti al trono di Dio, che ha come duale la figlia di Dio, desidero spiegare quanto segue. Quando la caduta precipitò sempre più, e il primo figlio di Dio si accinse a osare il tentativo di indurre l'umanità ad adempiere le leggi della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, ebbe inizio la lotta con la seguente intenzione. Quando verrà sulla terra, dobbiamo metterlo nella nostra camicia di forza. Deve diventare uno di noi, che riceve l'ispirazione da un altro, dal Dio proveniente dal basso. Ed egli venne. I sette principi davanti al trono eterno di Dio diventarono molto inquieti, poiché sapevano che se fosse avvenuta questa incarnazione, sulla terra sarebbe diventato ancora più buio, poiché le ombre dell'ego umano si sarebbero abbattute sul primo figlio di Dio. I sette principi davanti al trono di Dio si consigliarono e io, il principe della sapienza, mi assunsi il compito di incarnarmi per annunciare la venuta del primo figlio di Dio. L'uomo che a quel tempo accolse la parola nella sua madrelingua, nel profondo era il principe della sapienza e il suo nome in veste umana era Isaia. Isaia annunciò il primo figlio di Dio nella speranza che l'umanità si sarebbe rivolta all'Eterno e non al satanico proveniente dal basso. Ma cosa avvenne? E come sono queste immagini ancora oggi? Il Cristo venne per portare all'umanità aspetti dalla legge eterna dell'amore, affinché gli uomini cambiassero e si incamminassero per fare ritorno. Purtroppo furono e sono fin nell'epoca odierna solo pochi a impegnarsi ad accettare l'amore di Dio, la bontà dell'essere e a procedere passo per passo verso il cielo. Guardate le vostre croci lugubri. Chi le ha portate nel mondo? È stato in continuazione il ratto incoronato, di cui ha già parlato il principe dell'ordine nella sua rivelazione, che ha chiamato i suoi simili. E coloro che si sono chinati davanti al ratto incoronato, perché la loro coscienza era intrisa dalla paura della violenza brutale
dalla paura di essere torturati e uccisi dal ratto incoronato se la persona non avesse fatto quello che voleva il ratto incoronato. Dato che Gesù di Nazaret non seguì il ratto incoronato, dovete non solo soffrire e sopportare molte cose, ma il ratto incoronato ha voluto crocifiggerlo e lo ha crocifisso. Ma la sua coscienza ha fatto ritorno all'Eterno Dio Padre Madre, che unisce in sé le sette forze e le dona in continuazione ai sette principi che stanno lottando per unificare il Regno Eterno. Vorrei parlare di tempi, poiché mi rivelo tramite il mio duale che si trova in veste terrena e che ha voluto servire l'Eterno Dio Padre Madre e lo serve, e così anche il Regno Eterno. È la figlia di Dio che l'Eterno, l'Eterno Essere, creò per indicare che anche la madre è importante, come il padre, e per questo l'Eterno si chiama Dio Padre Madre, l'Essere Eterno. Sua figlia è il simbolo per questo. Lei che ama il regno dell'essere e quindi colui che l'ha creata promise all'Eterno di incarnarsi e di portare la parola del regno di Dio. Voleva diventare la traduttrice del regno di Dio e trasmettere le parole dell'Eterno Essere, quale strumento e traduttrice dell'eternità. Venne, e al suo fianco il principe della sapienza, il suo duale. Fino a un certo punto era solo una donna e nessuno sapeva chi fosse questa donna, fino a quando io mi feci sentire quale cosiddetto insegnante dello strumento, il principe della sapienza, di nome Emanuele. Insegnai all'essere umano in cui si trovava e si trova la figlia di Dio a trasmettere la parola eterna nella sua madrelingua, poiché io stesso un tempo dovetti imparare a farlo, quale Isaia. Lei accettò e iniziò a parlare, a esprimere la parola della patria nella sua madrelingua. Quando arrivò il momento, lo annunciai ai cosiddetti predicatori della verità. Ma cosa accadde? Non appena fu annunciato che dal regno di Dio era stato inviato un essere, una donna che traduce la parola eterna, il ratto incoronato iniziò a tessere la sua rete e a chiamare a raccolta i ratti di tutti i settori, compreso lo Stato. Cosa avvenne? La persona fu perseguitata e calunniata per quasi 5 decenni in parola e per iscritto. Si diffusero menzogne e ancora menzogne su di lei. Si riversarono su di lei odio, invidia, discordia, le calunnie più infami, finché la massa del popolo ristretta si comportò come volevano i ratti che istigavano e istigavano. Improvvisamente le cose si sono calmate perché un raggio dalla Russia accolse la parola proveniente dal regno di Dio e diffuse in tutto il mondo la parola eterna tramite Radio Mosca per circa 20 anni. La parola eterna iniziò in un primo tempo a diffondersi da Oriente e ora viene trasmessa in tutto il mondo da tantissime stazioni radiofoniche e televisive che sono fedeli alla parola proveniente dal regno di Dio, che riconoscono la parola come verità e la trasmettono. E così ora la parola è in tutto il mondo. Ovunque i ratti guardino, c'è la parola dell'Eterno, che inizialmente fu trasmessa da Radio Mosca
e da lì si diffuse in tutto il mondo per 20 anni. Persone in tutto il mondo iniziano a riconoscere il segno del Cristo e a percorrere la via con il Cristo, per edificare con Lui il regno della pace. Quando le 7 forze avranno ripulito la sporcizia di questo mondo, inclusi coloro che credono di dover discriminare gli altri, perseguitare e far passare sotto silenzio coloro che non vivono in base a quelle che sono le loro radici. Ciò che è diabolico non è ancora cessato, nonostante il satanista abbia annunciato di aver rinunciato. Il diabolico si trova ancora nelle teste di tanti e viene alimentato anche dal basso, ma il satanista si è ravveduto. Ha rimesso il suo scettro al potere del principe della sapienza per il regno della vita. Ma gli stolti che erano attorno al satanista non lo hanno ancora capito. Credono ancora di dover continuare a conquistare per sé persone che, per esempio, attaccano in ogni modo il secondo figlio e gli rendono la vita altrettanto difficile di come hanno fatto con la figlia di Dio. La figlia di Dio al fianco della quale io, il principe della sapienza, sono rimasto, perché è il mio duale, ha resistito ai tempi e riconosce e sa che ora il resto lotta contro il secondo figlio di Dio. L'orda non ha ancora rinunciato al ratto incoronato. Nonostante stia già soccombendo, si aggrappa ancora alle 2 spade, una per se stessa e una per lo Stato. Lo Stato tace, come anche il ratto, poiché si cerca di far passare tutto sotto silenzio, e hanno pensato di poter gettare la parola nella fossa in questo modo. No, si rialza sempre di più tramite persone che credono nella parola dell'Eterno, e il ratto incoronato soccomberà, e così anche tutti coloro che si legano al ratto incoronato. Noi 7 cherubini, forze davanti al trono di Dio, facciamo ripulisti partendo da Oriente e ripuliremo la terra affinché si possa almeno dire che in un posto o nell'altro c'è pace. Ma è la via che conduce nel regno dei cieli. In questa coscienza concludo la mia parola, anche se ci sarebbe ancora molto da dire. I ratti non vinceranno. L'Eterno riporta tutto indietro tramite i suoi 7 principi e il secondo figlio di Dio sarà presso di loro. Essi riportano indietro e i ratti scompariranno. In questa coscienza esprimo anch'io le parole di Gesù, il Cristo, tramite lo strumento. Niente più carne. Niente più sangue, niente più esseri umani, niente più parole umane. Sì, noi siamo all'opera e dopo ogni atto possiamo dire: è stato fatto un altro passo. Amen.

0: Worte aus dem All.
1: Parole dall'universo che presento soltanto. Mi rivelo in nome e per volontà del Dio unico universale. Sono il principe della serietà divina, dell'essere seri, la quarta forza basilare davanti al trono di Dio. Noi sette cherubini abbiamo tutti un duale e questo significa che siamo uniti nel dare e ricevere. L'essere umano direbbe donna e uomo. Ora parlo per mezzo del duale della terza forza basilare, tramite la figlia di Dio, che ha assunto per breve tempo la veste terrena per tradurre la parola dei cieli. Al suo fianco c'è il suo duale, il principe della sapienza, che ricondurrà a casa il suo duale quando sarà compiuto quello che lei ha promesso all'Eterno e all'Eterno Essere. L'umanità si trova come in una prigionia, come ha annunciato il reggente della volontà. Per gli uomini vale la sua parola, come annunciato un tempo dal Cristo Dio e come si sono congedati i primi tre principi. Niente più carne, niente più sangue, niente più esseri umani e niente più parole umane. È compiuto. Voi esseri umani, credete che sia un caso quello che il Cristo Dio vi ha annunciato? Noi esseri dell'essere siamo tutti tutori della legge, quindi esseri divini, ma non siamo Dio. Siamo legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo che ha assunto forma. Così viviamo, così trasmettiamo e così doniamo. Non abbiamo le parole, non abbiamo né carne né sangue. Siamo legge universale fluente, esseri dell'essere che vivono con il rispettivo duale nella corrente della legge eterna. Abbiamo meravigliose dimore dell'essere, voi direste case. Voi esseri umani non siete in grado di comprenderlo, poiché tutto quello che è nello Spirito di Dio è di sostanza sottile originaria e legge di sostanza sottile originaria, universo fluente dell'amore per Dio e per il prossimo. Voi esseri umani ascoltate bene dell'amore per Dio e per il prossimo. Noi non abbiamo il linguaggio degli uomini, non abbiamo, come rivelato, né carne né sangue. Siamo appunto legge dalla sua legge e abbiamo un duale. Non generiamo i nostri bambini, ma li riceviamo dall'Eterno tramite i possenti campi di evoluzione dell'essere. Questa è la vita in Dio. Non dobbiamo mangiare, non dobbiamo bere e nemmeno parliamo, noi comunichiamo. Sapete come si è formato il vostro corpo? Naturalmente con il concepimento e con l'apporto di energia sotto forma di cibo e non secondo il principio divino del ricevere. E cos'è il cibo? Cos'è quello che assumete come cibo? Questa è la domanda da porsi e dalla risposta riconoscerete presto che non potete fare a meno del cosiddetto consumo di carne, a meno che non adempiate passo per passo la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Desidero quindi spiegare brevemente come si è arrivati alla carne di cui ha parlato il Cristo Dio. Un essere credeva di saperne di più di Dio, l'Eterno, e portò con sé gli esseri che pensavano come lui di saperla meglio. Per voi non è niente di nuovo se pensate alle vostre guerre che durano anni. Per migliaia di anni solo lotte, litigi, fino ad arrivare al fratricidio e nient'altro. e inoltre il cibo corrispondente, carne e sangue. E cosa avviene nell'epoca odierna? Ci sono grandi aziende dove le persone possono lavorare per guadagnare con il lavoro il denaro per il cibo e altre cose. Di nuovo, per carne e sangue. Non è forse strano? Quando il satanista, come lo definisco, abbandonò la patria, l'essere eterno, e insieme a lui un piccolo popolo, ci furono fin dall'inizio discordia, quindi liti. Bisognava mettere in ordine molte cose, soprattutto stabilire chi fosse al comando e chi dovesse procurare il cibo. Prima queste domande non esistevano, ma ora si presentarono queste domande. E perché? Perché rifiutano la legge eterna e quindi essa non scorre più verso di loro, non continua a donare, poiché vogliono essere loro stessi la legge e ora sono loro a determinare quello che avviene con essi stessi, ogni singolo. La prima lite si presentò già nella trasformazione del significato di dare e prendere. Chi dà può anche prendere. In questo modo sono nati i cinque principi: sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Si iniziò subito a litigare perché percepivano qualcosa che non avevano, che era insolito per loro, il cibo, pari all'energia. Per questo si doveva litigare, per ottenere energia, e chi aveva la meglio nutriva in questo modo il suo corpo. Si continuò così per miliardi di anni. Non esistevano ancora esseri umani, tutti erano ancora esseri, che però all'improvviso volevano cibo. Chi li nutre? Chi dà loro quello di cui hanno bisogno? Non lo capivano. Avevano bisogno di cibo, che per loro era energia. L'energia si otteneva solo con le liti, con discordia e ostinazione. E chi riusciva a sfruttare l'altro prendeva la sua energia per il proprio corpo e ne era soddisfatto. In questo modo, detto in modo generale e semplice, i corpi diventarono sempre più grossolani, unicamente a causa delle liti e delle dispute. Chi può prendere energia dall'altro? Di energia ce n'era abbastanza, perché l'Eterno ha dato al satanista una quantità incommensurabile di energie, ma non per edificare il corpo, ma per un proprio regno, per dimostrare all'Eterno che erano più grandi di lui. Dato che mancava loro l'energia per i loro corpi, si dovettero prendere le energie per i corpi dal prossimo, e questo sempre con liti, discordia, rifiutando il prossimo e così via. Di conseguenza, i corpi spirituali diventarono più pesanti, quindi più voluminosi. Avevano bisogno di energia, che nell'eterno essere fluisce verso gli esseri eterni dalla legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Di conseguenza, ognuno dovette creare la propria legge, che in senso lato e detto con le parole di oggi era il cibo. Inizialmente presero quindi le energie del prossimo. Poi i corpi diventarono sempre più pesanti e in seguito presero l'energia dal determinato pianeta che credettero di poter utilizzare come fonte di cibo. Ma tutto era solo limitato, caddero e diventarono sempre più pesanti. Espresso secondo la vostra legge, si formarono cosiddetti organi per parlare e si formò una catena alimentare che non era altro che energia. L'energia era lo scopo principale e lo è in fondo anche ora, nella vostra epoca, dopo migliaia e migliaia di anni. Volevate sempre più energia perché l'energia rafforza il corpo. Non conoscevate altro che la fame di energia, energia. E l'avete presa da tutte le fonti esistenti nel cosmo per fare quello che pretendeva il satanista, la vostra guida. Se poi c'erano altre guide, altri cosiddetti satanisti che credevano di poter attingere cibo, quindi energia, da diverse fonti dell'universo, allora chi lo sosteneva riceveva una parte di energia da lui e restava con lui. Così si formarono interi campi di energia. Ognuno credeva di essere il più grande e che l'altro dovesse fornire. Com'è nel vostro mondo? Guardate per una volta i vostri corpi. Noi non abbiamo carne, noi non abbiamo sangue, noi non siamo esseri umani. Da dove provengono gli esseri umani? Sempre soltanto tramite il prendere, sempre solo tramite le liti. Si tratta sempre di determinare l'altro e di prendere dall'altro. Ora siete esseri umani. Dopo innumerevoli tempi su tempi, milioni di anni di tempi, ora siete esseri umani. E di cosa avete bisogno? Di cibo. Da dove proviene il cibo? Dalla terra che voi sfruttate senza alcuna coscienza per l'unico Dio dell'amore per Dio e per il prossimo. Non siete in grado né di soppesare né di misurare. Avete perduto la serietà perché non avete accettato le caratteristiche della figliolanza, l'essere nell'essere, la bontà, l'amore e l'amitezza. Non avete accettato nulla di queste tre forze possenti che sono in tutte le quattro essenze. Le avete rifiutate. Avete preso soltanto le quattro essenze delle forze basilari e le avete invertite. Da un'essenza avete fatto il disordine. Dall'altra avete fatto la volontà propria, da quella successiva la mania dell'ego e dalla serietà avete fatto l'indifferenza. Questa è la vostra vita e questo è lo scettro che gettate ad altri e con il quale lottate contro di loro perché avete bisogno di quello che ha il prossimo e così costruite macchinari, armi contro il prossimo. Perché? Perché la catena alimentare si rimpicciolisce. I vostri corpi possono vivere solo con l'energia. Sì, tutto è energia. Ma tutto è anche coscienza. E dove si trova la vostra coscienza? Nei campi più bassi di ciò che è satanico, diabolico, da cui venite alimentati. E questo è il vostro Dio che adorate. E da Lui ricevete anche. Questo è l'uomo con il sapore di oggi. Uno contro l'altro per ricevere energia. Voi la chiamate cibo, sfruttate la terra, cibo, e lasciate morire di fame milioni di fratelli e sorelle. Chi siete? In verità, esseri caduti, che non sanno più che un tempo erano esseri divini nella corrente dell'infinito. nella corrente della legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Ora avete bisogno di quello che richiede la carne, naturalmente anche per formare il sangue. Solo così l'essere umano è di nuovo in grado di pensare. E cosa sono le vostre parole? Cosa sono le vostre azioni? Uno contro l'altro, niente pace. Non esiste da voi. Pace sarebbe troppo, perché potrebbe portare all'amore per Dio e per il prossimo. Nella comunità della bontà, dell'amore e dell'amitezza. Avete bisogno di energia. E da dove la prendete? Dal prossimo, dall'animale, dalla terra. Tutto viene massacrato perché voi possiate avere cibo. Il vostro corpo richiede cibo, in ultima analisi energia, perché tutto è energia e tutto è coscienza. Dove vi trovate quindi con la vostra coscienza? In vettive di lotta dell'ego personale. E il Cristo ha detto: niente più carne, niente più sangue, niente più esseri umani, niente più parole umane. È compiuto. Cosa vuole dirvi questo? Chiedetevelo seriamente, cosa vuole dirvi? Poiché la serietà divina ve lo ha riportato e potete chiedervi voi stessi, cosa vuole dirvi? Niente più carne, niente più sangue, niente più esseri umani e niente più parole umane. È compiuto.
0: Amen.
1: Amen.

Parole dall'universo che io riporto soltanto. L'accordo finale. In nome dell'Onnipotente, il principe della sapienza, la terza forza basilare davanti al trono di Dio. Quello che ha importanza è l'atomo originario, è l'amore originario e la sapienza originaria. In entrambi sono contenute le sette forze basilari dell'essere, quale essenza e forza di sostegno. Sono ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. L'atomo originario composto dalle sette forze diviene ora attivo nell'insieme ed eleva la terra, in modo che dalle parti originarie più profonde possa fiorare il pianeta di sostanza più sottile e partendo da Oriente si possa fare un repulisti di tutta la sporcizia, vale a dire della sostanza terrestre raddensata, mettendola in movimento. Così avverrà quello che hanno rivelato agli uomini il Cristo Dio e i quattro principi delle forze basilari di Dio. Niente più carne e niente più sangue, niente più esseri umani e niente più parole umane. Il cherubino della sapienza divina ha già rivelato a noi cristiani delle origini. Nello Spirito dell'Eterno è compiuto. La terra viene messa in movimento partendo da Oriente e riceve una nuova veste nello Spirito dell'Infinito, nello Spirito delle sette forze di Dio. Tramite l'irradiazione dell'amore originario e della sapienza originaria, la terra viene ricondotta nell'infinito. L'infinito, l'intero essere, appartiene a colui che è l'essere, Dio, l'eterno, unico, universale, la legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, unita alle tre forze basilari, bontà, amore e mitezza. Le tre forze delle caratteristiche, le caratteristiche della figliolanza che sono state rifiutate dagli uomini, agiscono ora nell'atomo originario. Il periodo previsto per il prestito concesso dal Regno Eterno, il quantitativo di etere di luce per gli esseri che credevano di poter dar forma a una creazione migliore di quella di Dio, è scaduto. È finita. L'amore originario e la sapienza originaria, uniti alle sette forze basilari, riportano indietro il prestito, di cui fa parte anche la terra, affinché le energie adombrate e raddensate possano essere ricondotte al regno eterno. Le energie trasformate a un livello inferiore e raddensate devono prima essere elevate in un luogo e nell'altro, e questo porta in tutto l'universo materiale all'espansione e a sconvolgimenti inimmaginabili. Nel profondo del pianeta Terra si muove sempre più una parte spirituale e di sostanza sottile proveniente direttamente dal santuario dell'Eterno Essere, per salire verso l'alto e trasformare la Terra. Questa espansione fa esplodere qua e là la superficie materiale raddensata. Avvengono enormi sconvolgimenti, eruzioni e distruzione. Niente di ciò che è materiale verrà risparmiato dalla trasformazione in sostanza sottile. Uragani e terremoti daranno inizio alla trasformazione. Le acque ricopriranno molte cose. I mari si cercheranno nuovi bacini.
E alla fine il magma fuoriuscirà dal profondo della terra e la purificherà da tutte le energie umane negative. I corpi degli esseri umani che credono di essere terra della terra e polvere della polvere, dopo la morte del corpo, verranno accolti dal principio della trasformazione. Ora il principe della sapienza ha annunciato ulteriormente: i pochi esseri umani che hanno un'anima saranno protetti in zone sicure per edificare il regno della pace per il Cristo. Sono pochi che hanno un'anima. Tutti gli altri sono sostanza proveniente dalla materia. E dal momento che le due forze originarie eleveranno la terra, la sostanza non ha alcuna importanza. Viene elaborata e trasportata in altre regioni della terra affinché queste possano continuare ad essere elevate e purificate da tutte le futilità ancora esistenti dell'ego umano, per far sorgere il regno della pace, i passi verso l'eternità. Il Dio eterno, unico, universale, ha dato inizio all'epoca nuova e alla via che conduce al regno dei cieli. Perciò niente più carne e niente più sangue, niente più esseri umani e niente più parole umane. È compiuto. Queste parole ci sono state date dal principe della sapienza in nome dell'amore originario e della sapienza originaria, l'atomo originario, l'eterno essere.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È sabato mattina, è il fine settimana. Forse oggi avete un po' di tempo per riflettere sulla seguente frase. Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Prendiamo coscienza che Dio è luce, Dio è armonia, Dio è l'infinito, Dio è l'universo. L'armonia di Dio è vita ritmica eternamente fluente. I ritmi dell'eterno essere sono assolutamente armoniosi. Sono i suoni delle sfere dell'eternità.
0: Wir alle sind Wesen der Ewigkeit.
1: Noi tutti siamo esseri dell'eternità, poiché il nostro corpo spirituale è immortale. Il nostro essere puro, immortale, è la legge dell'universo, è armonia, è sinfonia, è suono, colore e forma. Dio, l'Eterno, ci ha creati. E così, com'è Lui, armonia, amore altruistico, pace, sinfonia, unità, bellezza, purezza, amore altruistico, così siamo anche noi nell'eterno essere. Di conseguenza siamo l'essere in Dio, che è l'essere. Dio è vita fluente. Noi siamo sostanza della vita, avvolti dall'eterna corrente che è Dio. Noi siamo la goccia nell'oceano che è Dio.

0: Unsere Seele, die in sich den Tropfen.
1: La nostra anima, che porta in sé la goccia proveniente dall'oceano, che è Dio, deve spesso soffrire a causa della rigidità e della testardaggine del suo essere umano. Affinché la forza radiosa del nostro essere più profondo possa aiutarci ad ammorbidire l'involucro duro dei nostri aspetti umani, dovremmo prendere coscienza e affermare spesso da dove veniamo, chi siamo e quale compito abbiamo in questa vita terrena. Il corpo divino che ha assunto forma, la sostanza dell'universo, si è adombrato a causa del nostro comportamento errato, delle nostre azioni contrarie a Dio. Le ombre, ossia i peccati, avvolgono il corpo spirituale, la nostra coscienza sacra e sublime. Siamo sulla terra per sistemare, con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, queste ombre, oppure per scontarle, affinché il nostro corpo puro, la sostanza dell'universo, possa di nuovo venire alla luce. Se siamo consapevoli che siamo sulla terra per ridivenire divini, allora compiamo anche il primo passo, che consiste nel mettere ordine nella nostra vita, nel districare i nostri pensieri umani, chiedendoci che cosa penso. Se portiamo un po' alla volta ordine e chiarezza nel mondo dei nostri pensieri, riconosceremo sempre più noi stessi e faremo l'esperienza di chi siamo. Soltanto l'autoconoscenza ci può dire chi siamo ancora nel presente e ci indica i nostri aspetti umani che dovremmo sistemare con l'aiuto del Cristo. Il Cristo, nostro Redentore e Fratello Divino, desidera guidarci nei primi passi verso il nostro essere divino, affinché ridiveniamo ciò che eravamo e siamo in eternità. Legge eterna, essere eterno che ha preso forma. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ogni attimo potete quindi decidervi liberamente. Dipende quindi da voi rendere la vostra vita e il vostro futuro più luminosi e piacevoli. Se desiderate cogliere questa opportunità, potreste riflettere su ciò che abbiamo detto oggi. E allora anche le vostre ore, le ore del sabato, vi potranno dare la chiave per comprendere molte cose e divenire elementi per costruire un futuro più luminoso.

0: Alla sera potreste poi rivedere la giornata e chiedervi come avete utilizzato oggi la giornata e le vostre ore e se queste vi hanno parlato e avete potuto riconoscere voi stessi e trovare quindi elementi per costruire un futuro più luminoso. Se lo desiderate, potete portare con voi anche alcuni pensieri per la serata di oggi. Tutti gli uomini hanno un'anima, la sostanza sottile che agisce in noi. Questo corpo di sostanza sottile che noi abbiamo incolpato con il nostro comportamento errato e a causa delle nostre azioni contrarie a Dio, pervade il corpo fisico. Dio ci pervade anche attraverso i nostri nervi e tutte le funzioni del nostro corpo. In base a come reagiamo noi, reagisce anche la nostra anima. A seconda di come pensiamo, reagisce anche la nostra anima. In base al nostro modo di parlare e a ciò che diciamo, reagisce anche la nostra anima. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni segnano la nostra anima e la nostra anima segna a sua volta il nostro corpo. Tutte le sfaccettature della nostra anima, tutti i movimenti negli involucri dell'anima, ogni cambiamento, tutto è registrato negli astri.
1: Alle Veränderungen sind in den Gestirnen registriert. Möchten wir wieder in unser
0: Se vogliamo giungere di nuovo nella nostra sacra ed eterna coscienza, nel nostro vero sé, ognuno di noi deve scontare le ombre, ossia i peccati che avvolgono il nostro corpo spirituale. Con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, affinché possa venire di nuovo alla luce il nostro corpo puro, la nostra sacra coscienza sublime, la sostanza dell'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, auguro a tutti voi una giornata benedetta e anche alla sera di poter fare ulteriori esperienze nello scoprire le vostre ore. Divenite un ricercatore alla scoperta della vostra vita e scoprirete ciò che avete immesso le ore degli anni trascorsi. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Meditazione.
1: Ich meditiere.
0: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita, per giungere a Lui, l'unico universale. Rivolgo i miei sensi verso l'interiore. I rumori che mi circondano non mi disturbano. Mi sono immerso nella corrente divina. Con le mie sensazioni permango nel punto in cui l'anima è collegata con l'ipofisi. Con le sensazioni penetro nel nucleo dell'anima, in quella eterna forza centrale incorruttibile verso Dio, che è la luce bianca energetica. Per potermi staccare dalle ondate di pensieri che si muovono ancora nel mio cervello, mi concentro sul mio respiro. Respirando, mi libero da tutti i pensieri che mi opprimono. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita. Poi espiro lentamente. In questo modo mi libero gradualmente dalle mie abitudini umane, dai miei desideri umani, dalle ondate di pensieri che tendono a distrarmi dalla meditazione. Espiro tutto ciò che mi opprime e di cui non mi sono ancora liberato, e lo rimetto allo Spirito del Cristo in me. Inspiro ed espiro. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita ed espiro lentamente. Allo stesso tempo espiro i miei problemi e li dono allo Spirito del Cristo. Prego il Cristo di trasformare in forza positiva tutte le mie difficoltà, tutto ciò che mi occupa nella vita quotidiana, i miei lati umani. Svuoto il mio recipiente affinché possa essere riempito dalla luce della divinità. La mia respirazione si fa ora meno profonda e ritorno infine ad una respirazione normale. Lascio che il Divino respiri dentro di me. Ora sono anche in grado di rimanere con le sensazioni nel nucleo centrale dell'anima, nella luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni resto collegato con questo bianco campo energetico radioso. Voglio sentirmi figlio di questa luce. Lodo e glorifico la luce dell'Eterno e lascio fluire la sua pienezza nella mia anima e nel mio corpo.

0: Liebe mich, o ewiger.
1: Irradiami e vivificami con la tua sublime coscienza, o eterno.
0: Dein Licht,
1: la tua luce mi inonda.
0: Es atmet der Geist meines
1: lo spirito del Padre mio, la sua forza, respira in me.
0: Ich bin Geist,
1: io sono spirito del suo spirito,
0: Licht,
1: luce
0: Licht.
1: Della sua luce.
0: Meine Heimat ist das
1: la mia patria è la luce bianca radiosa, l'eterno spirito.
0: Von dort empfange ich die sieben
1: da lui ricevo le sette forze per vivere.
0: Ich lebe, weil Gott
1: io vivo perché Dio, la luce, risplende in me. Il suo ordine divino mi irradia. La sua volontà divina mi illumina.
0: Es durchstrahlt mich das Licht,
1: la luce della sapienza divina mi compenetra.
0: Es wirkt der heilige Ernst,
1: la sacra serietà opera in me.
0: In diesen vier geistigen elementar
1: in queste quattro forze spirituali elementari risplende l'eterna luce, Dio.
0: Ich bin Licht,
1: io sono luce della sua luce.
0: Ordnung aus
1: ordine del suo ordine.
0: Wille aus seinem
1: volontà della sua volontà.
0: Weisheit aus seiner Weisheit.
1: Sapienza della sua sapienza.
0: Ernst aus seinem Ernst.
1: Serietà della sua serietà.
0: Gott ist in mir.
1: Dio è in me ed io sono in Dio.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.
0: Aus dem ewig strahlend weisen Energiefeld.
1: La forza della pazienza divina affluisce dal perenne campo energetico bianco e radioso dello spirito. L'amore dell'eterna vita universale mi irradia e mi pervade con il suo alito. Il bianco campo energetico eterno e radioso illumina la porta della misericordia. La porta della vita si apre.
0: Ich betrete die Pforte.
1: Io varco la soglia.
0: weißes, ewig weißes Licht.
1: L'eterna bianca luce perenne mi circonda.
0: Ich habe Heim gefunden.
1: Sono tornato a casa.
0: Das Menschliche ist weit entfernt.
1: I lati umani sono lontani da me.
0: Unendliche Ruhe und
1: calma
0: Stille
1: e silenzio infiniti ricolmano il mio essere.
0: Ich erkenne.
1: Riconosco.
0: Ich bin Geist.
1: Sono spirito del suo spirito.
0: Licht aus
1: luce della sua luce.

Le forze creatrici perenni mi tolgono la pesantezza del corpo. Mi sento più leggero. Il mio essere è pieno di slancio. Sono al di là del tempo e dello spazio. In me respirano il silenzio e la pace della divinità. Mi sento privo di peso, etereo. Sento di vivere in Dio, fuori dal tempo e dallo spazio. Io sono in Lui ed Egli è in me. Io sono. Avvolto in questa bianca luce radiosa, non percepisco né pesi né legami. In questa luce radiosa tutto è sciolto, tutto è libero. Io sono libero, sciolto dalla pesantezza terrena, dai problemi umani, da preoccupazioni e sofferenze. Io sono perché Dio è in me. Alla luce della divinità non esistono né malattie né pene. Tutto questo è lontano. Vita infinita mi circonda. Staccato dal mio basso ego, percepisco l'unità con ogni essere. In me agiscono i regni minerale, vegetale ed animale. In me c'è l'essenza di mio fratello, di mia sorella. In me si trova ogni essere. Ciò che è puro è divino. Io sono
un figlio di Dio. Io sono spirito creatore. Io sono vita creatrice. Silenzio infinito mi circonda. Resto raccolto nella luce della divinità.

0: Cari amici che ci state seguendo, cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto per un'altra trasmissione di riflessione e preghiera con il tema Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gesù, il Cristo, è lo Spirito Libero e i Suoi insegnamenti ci indicano la via che conduce alla libertà interiore. Queste trasmissioni di riflessione e preghiera sono basate su questi insegnamenti di libertà del Cristo Dio. Sono una persona come tutte le altre e ho fatto l'esperienza che quando qualcuno promette qualcosa, dovrebbe anche poterlo dimostrare, in particolar modo se si tratta di aspetti della legge divina. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove si può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare delle proprie esperienze, raccontare in che modo si è avvicinato a Dio in sé, ma non lo può dimostrare a un altro. Per me questo è molto chiaro, e quindi ho imparato che Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, come uomini siamo fatti per essere in comunità con altri. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché è stato detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, ciò non significa che dovremmo correre dietro a qualcuno. Chi anela a trovare Dio dentro di sé sviluppa allo stesso tempo il vero senso costante della comunità. Che cosa intendiamo come senso comunitario? Una comunità vera e viva, in fondo, dovrebbe avere un rapporto interiore con Dio. Dalla fede viva di ogni singolo può svilupparsi una profonda amicizia reciproca, un modo vero di essere insieme agli altri. E si può sviluppare un modo vero di essere con gli altri se l'uno dice apertamente all'altro che cosa non è ancora in ordine in lui. Se il suo prossimo riconosce i propri aspetti di disordine e li sistema, ne deriva un'amicizia vera, aperta, dato che ognuno coltiva la rettitudine, nella quale non c'è spazio per denigrare velatamente gli altri in alcun modo.
2: Per trovare Dio e sviluppare un vero e profondo senso comunitario, un'amicizia interiore, un rapporto aperto e sincero con gli altri, è quindi necessario trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato tra le altre cose: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma un essere fatto per vivere in comunità, nel regno di Dio, dal quale tutti proveniamo nel profondo della nostra anima. Non esistono esseri solitari, esseri isolati. Lì ci sono le grandi famiglie e al centro Dio Padre, il quale, secondo il principio dell'unità, è padre e madre per ogni essere divino. Pertanto, anche nel regno di Dio, il senso comunitario è una cosa scontata. Noi parliamo di senso comunitario. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Da tempo ho imparato che non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e giungo anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, e che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini, che riunisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo di poter raggiungere la vicinanza di Dio in un luogo o nell'altro, è ingannevole.
3: Das heißt also,
4: questo significa, dunque, che anche se un uomo è giunto a Dio nel proprio interiore, non lo può dimostrare ad un altro. Un buon esempio può dare un'indicazione, ma non è una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, del Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre. Dovremmo quindi aspirare a trovare Dio dentro di noi, ognuno per sé. Verremo poi guidati nella comunità che segue a sua volta questa via. Ognuno percorre questa via singolarmente. Perché? Perché ognuno ha i propri ostacoli da superare. Ognuno si è caricato di altre colpe, di altri peccati, che scioglie e sistema passo per passo con Dio dentro di sé, per divenire libero dal disordine e raggiungere l'ordine di Dio, la sua legge della vita. Gli insegnamenti di Gesù ci aiutano ad orientarci, in modo che possiamo giungere nella comunità, nel suo spirito, ad una vera e profonda amicizia con le persone che compiono ciò che vuole Dio in noi.
0: Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli venivano poste dai suoi contemporanei. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete, voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e dall'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio. Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
2: Potremmo chiederci: come pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini, e ciò nonostante spesso non sappiamo dov'è il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali, Dio in ogni cosa. Facciamo un passo essenziale se non cerchiamo più, ma prendiamo coscienza che tutto è la grande unità che è Dio. Siamo noi che dovremmo prendere coscienza che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri questi pensieri e questi contenuti, se essi mettono radici sul piano dei nostri sentimenti, percepiremo a poco che non siamo divisi dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che, in ultima analisi e simbolicamente, viviamo nell'acqua della vita e ci muoviamo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio. Se poi ci immergiamo nel grande oceano che è Dio, nell'acqua della vita, compiendo passo per passo ciò che vuole Dio, ossia osservando i Suoi comandamenti e mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, allora arriveremo anche al senso comunitario di cui si dice: nel proprio interiore l'uomo è predisposto per vivere nella comunità di persone che hanno le stesse mete in Dio.
0: Non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si sente a poco che non si è soli. Se nella comunità che ha come principio Dio in noi percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione e che voleva quindi spiegarci, allora comprendiamo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. E se seguiamo passo per passo i suoi insegnamenti, troveremo persone che pensano e vivono a loro volta in modo analogo. Da ciò si sviluppa il vero, autentico e profondo senso comunitario, libero da ciò che lega l'uno all'altro, ma dove tutti sono profondamente collegati con Dio nell'interiore.
1: Se ci confrontiamo con l'affermazione Dio in noi, qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in esse vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno.
4: Pensiamo alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta più verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a rinverdire e a fiorire. Cosa succede a noi? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa. Viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diventiamo sinceri, aperti, diveniamo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi, in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi.
2: E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Egli dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Ma un vero amico che dice lui stesso la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale.
0: Ma ritorniamo al nostro tema: Dio in noi, Dio in voi, Dio in me e anche

Dio. Cari amici, con queste parole desideriamo terminare la trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Se volete, provate a farlo. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio che ci circonda in ogni cosa. In tal modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio. Cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione sul tema Dio in noi. Auguriamo a noi tutti giornate ricolme della presenza di Dio. Arrivederci, a risentirci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue: l'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo.

0: attraverso il naso o la bocca.
1: Wir begleiten nun
0: ora accompagniamo il nostro respiro.
1: Wir atmen immer
0: inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole.
1: Wir atmen tief,
0: inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole.
1: Bleiben Sie dabei.
0: Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
1: Sie merken. Ihre Gefühle
0: vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro.
1: Nun atmen Sie bis
0: ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Sie atmen
0: inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole.
1: Sie atmen bis
0: inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole.
1: Der tiefe Atem
0: respirare in modo profondo rende liberi.
1: Sie werden ruhiger.
0: Divenite più tranquilli.
1: Bleiben Sie dabei,
0: continuate ad accompagnare il vostro respiro.
1: Abermals
0: respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen
0: respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen
0: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre.
1: Halten kurz.
0: Tratteniamo brevemente il respiro
1: und atmen
0: ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca.
1: Eine tiefe Atmung.
0: Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro.

0: e espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio, che aiuta e guarisce, fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhige, zarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle.
0: Haben Sie sich einige
1: Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello.
0: Dadurch schaffen sie mehr
1: Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo.
0: Lernen sie jeden Tag
1: Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Non si tratta di una religione, ma dello spirito libero. Diverse trasmissioni che potete vedere su questo canale sono prodotte da Radio Santec Sofia TV, un'emittente internazionale libera e indipendente che non riceve sovvenzioni statali. La produzione, distribuzione e messa in onda dei programmi in molte lingue è possibile solo grazie al sostegno finanziario di tutti coloro che hanno a cuore i valori etici e morali del primo cristianesimo e la parola di Dio non falsificata. Per questo vi siamo grati per ogni donazione.
1: Sono molto grato perché Radio Santec tramite la TV mi ha portato il cielo in casa. Questi insegnamenti hanno cambiato completamente la mia vita. Grazie alle trasmissioni di Radio Santec, ora so che gli animali sono miei fratelli e sorelle. Mi avete dato una grande gioia. Dio, lo spirito libero, non si trova in nessuna religione. Grazie.
0: Radio Santec Sofia TV non chiede semplicemente una donazione, ma vi chiede di aiutarci in modo che con il vostro dono di cuore il messaggio dello spirito libero possa raggiungere molte persone in Italia, in Europa, in tutto il mondo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito e conoscere la nostra radio e TV via internet www.radio-santec.com. Un grazie di cuore.

0: Cari amici, il Dio eterno, il Creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice. Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e della mitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolterete la 17ª puntata sul grado dell'ordine, che è il primo livello sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce a Dio in noi. In quest'epoca così seria e turbolenta, in cui si susseguono senza tregua tanti eventi preoccupanti e l'uomo non trova più alcuna sicurezza e alcun sostegno nell'esteriore e molte volte non vede più alcuna prospettiva, lo spirito libero invia la sua chiamata in tutti i continenti dicendo: «Venite tutti a me, poiché io vi voglio aiutare. Io desidero ricondurvi al Padre». Il Cristo Dio è il vero sostegno, è la roccia, anche in questo mondo che è come un mare in burrasca. Egli ci insegna che Dio non è un Dio che punisce, ma il Padre di tutti noi, che desidera riavere ogni suo figlio presso di sé. Egli è l'amore e questo amore dimora in ogni uomo. È Dio in noi. Affinché possiamo giungere alla consapevolezza che Dio è in noi, imparando a vivere in modo consapevole e secondo le leggi di Dio e a purificare sempre più il nostro Tempio, la sapienza divina, in collegamento con il Cristo, insegna la via interiore nell'epoca sofianica e messianica, per valori etici e morali più elevati e per un'umanità pacifica. Questa via ci è stata donata dal Regno di Dio, il cherubino della sapienza divina, il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato il testo di istruzione e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori spiegazioni per aiutarci a comprenderlo e a metterlo in pratica. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggeremo il testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna, dato che anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare. Oggi iniziamo con il sesto capitolo del testo di istruzione dal titolo «L'educazione del senso del tatto». All'inizio di questa nuova lezione donata dallo Spirito di Dio, Gabriele disse: «Un saluto

0: In Dio, caro fratello, cara sorella, che la pace del Signore abbia a vivificarci tutti, affinché ci sia possibile comprendere e realizzare gli ulteriori insegnamenti, i compiti e le domande che fratello Emanuele, nostro insegnante spirituale, ci ha rivelato. Abbiamo sentito che dovremmo affinare i cinque sensi per avvicinarci alla nostra origine. L'educazione delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e dei cinque sensi costituisce la materia di insegnamento sul grado spirituale dell'ordine. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ricorda continuamente di percorrere con gioia la via interiore, orientati sull'amore sublime, su Dio.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni per l'affinamento dei sensi. Sono già stati dati dei compiti per affinare i primi quattro sensi. Ogni giorno dobbiamo orientare nuovamente i nostri sensi in modo nuovo, ricordandoci sempre di pensare in modo positivo, fino a che saremo maturi al punto da compiere per principio ogni cosa dall'interiore, finché saremo in grado di attingere alla nostra coscienza dischiusa e di farci guidare dal nostro interiore. Questa è la consapevolezza. Questa è una vita edificante e orientata sulla meta. Il quinto senso di cui parleremo ora è quello del tatto. Caro fratello, cara sorella, se osserviamo i cinque sensi dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che molto spesso la mano desidera toccare ciò che vede l'occhio fisico. E l'occhio vuole vedere la fonte degli odori e dei profumi che il naso percepisce. Contemporaneamente reagisce anche il senso del tatto. Ad esempio, l'uomo prende l'oggetto che emana profumo e lo avvicina al naso. Attratto dai profumi della cucina, si avvicina al fornello, alza il coperchio della pentola dal contenuto che emana un buon profumo e ci mette il naso per goderne appieno il buon odore. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi del genere. Se ci troviamo in città, in un grande magazzino, e vediamo una bella stoffa, il senso del tatto ci spinge a toccarla. Se vediamo dei mobili di diversi colori e forme e abbiamo la possibilità di osservarli più da vicino, vogliamo toccarli per esaminarli e farcene un'idea. Quando camminiamo in giardino o facciamo una passeggiata nei campi o nei boschi e vediamo dei bei fiori, è probabile che i sensi della vista, dell'odorato e del tatto ci sollecitino nuovamente. Vogliamo osservare i fiori più da vicino, sentirne il profumo e toccarli.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito che ogni singolo organo dei sensi esercita un influsso sugli altri, ma agisce anche sui nostri sentimenti e sui nostri pensieri. Gabriele ha spiegato in merito. I nostri cinque sensi manovrano impercettibilmente il nostro animo e anche il mondo dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Anche i nostri desideri e le nostre idee vengono stimolati dai cinque sensi. In tal modo veniamo indotti ad assecondare i desideri dei sensi e a rafforzare con i nostri pensieri i desideri, le aspirazioni umane o spirituali che si trovano in noi. Siamo quindi manovrati dai nostri sensi e per questo li dobbiamo affinare. Quindi, chi non ha fatto ordine nei propri sensi cerca continuamente di toccare ciò che vede e recepisce. Il senso dell'udito, ad esempio, ci spinge ad andare alla finestra quando i vicini parlano fra di loro. Ci precipitiamo senza controllo ad aprire la finestra o la porta del balcone, o addirittura ci sporgiamo dal balcone per sentire quello che i vicini hanno da dirsi. Tutti questi moti e queste tendenze sono umani e nella misura in cui li assecondiamo ci spingono sempre più nel mondo degli stimoli dei sensi. In tal modo si rafforza la curiosità, la vita passionale, l'avidità di piaceri e molte altre cose. I nostri sensi incontrollati ci portano sempre più verso le cose esteriori e di conseguenza i desideri orientati sul mondo aumentano sempre più. I desideri stimolano ancor più i pensieri relativi al voler possedere, essere e avere. Da ciò scaturiscono sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia quando desideriamo cose uguali o simili. Tutto è basato sulla vibrazione. Sappiamo che ciascuno di noi si trova a un livello di coscienza diverso in base al proprio modo di pensare e di vivere. Finché noi uomini siamo ancora individui annebbiati dal nostro basso ego, riusciremo solo raramente ad essere in sintonia con il nostro prossimo. Ognuno dei livelli di coscienza spirituali, che in tutto sono 7, racchiude in sé tutti gli altri. Quindi ogni livello di coscienza basilare, considerato nel suo insieme, presenta 7 aspetti, 7 luci spettrali. Esse scaturiscono dalla forza primordiale, come unica forza, come unico raggio, e vengono scomposte nei soli prisma che ruotano attorno al sole centrale primordiale. Quindi anche il grado dell'ordine ha in tutto 7 aspetti di coscienza. Questo grado contiene tutti gli altri livelli spirituali della coscienza: volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia.
1: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione dove Gabriele spiega: l'eredità spirituale che Dio ci ha donato è costituita da 7 volte 7 forze. È la legge assoluta, Dio. È la pienezza dell'infinito. È la coscienza, Dio. È la nostra vita. Dobbiamo riscoprire la vita, la nostra vita, riconoscendo e realizzando le leggi. Ritroveremo così la pienezza, ritorneremo in patria, nella legge che noi siamo e che ci ha creati. Tramite un modo di pensare conforme alla legge e operando con rettitudine, ossia realizzando una vita spirituale, subordinandoci alla volontà divina, ritorniamo di nuovo all'origine della fonte dalla quale un tempo siamo scaturiti. C'è quindi comandato di dischiudere le 7 forze basilari della vita, di divenire liberi per essere in unità con Dio. Per dischiudere tutte e 7 le forze basilari, dobbiamo iniziare dalla prima, ossia dall'ordine. Per questo ci sforziamo di mettere ordine nei nostri pensieri, di frenare la lingua e di dominare i nostri sensi, per porre delle fondamenta stabili su cui poi poter edificare i successivi livelli spirituali. Pertanto, la frase che fratello Emanuele ci ha dato nel 1985 è di grande importanza per la nostra vita. Essa vale per tutti i livelli spirituali in cui ci troviamo o che dobbiamo sviluppare. La frase dice: come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza, la sua coscienza dischiusa. Caro fratello, cara sorella, annota nel tuo diario mistico questa frase significativa. È essenziale sulla via interiore e può essere riscoperta a ogni livello. Ripeto a senso l'affermazione di fratello Emanuele. Come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza e lo stato di evoluzione della sua coscienza.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici,
1: Dopo questa frase significativa di fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sentiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele riguardo ai nostri sensi. Finché i nostri cinque sensi sono ancora rivolti verso il mondo materiale, desideriamo, per quanto possibile, vedere tutto, ascoltare tutto, odorare profumi gradevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto quanto è a portata di mano. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è bello e piacevole o addirittura evitarlo, ma piuttosto che non dobbiamo esserne avidi, ma esserne invece grati, senza divenirne schiavi. Qualsiasi esagerazione, come ad esempio il fanatismo o il lasciarsi andare, non porta al silenzio interiore. I nostri cinque sensi, orientati verso l'esterno, si impadroniscono di noi ogni giorno, facendo di noi delle marionette dei nostri desideri, delle nostre passioni e dei nostri istinti. Se osserviamo noi stessi e i nostri cinque sensi, dobbiamo riconoscere che noi siamo come sono i nostri sensi. Siamo quindi il prodotto dei nostri cinque sensi. Perciò possiamo dire che noi stessi siamo, in fondo, i nostri cinque sensi. Se non li affiniamo e non impariamo a dominarli, faranno di noi un soggetto privo di volontà, spinto a destra e a sinistra, secondo la volontà dei sensi incontrollati. Se l'uomo non riesce a mettere i sensi sotto controllo, il gioco che essi fanno con lui può causare altre colpe all'anima, dato che essi agiscono più intensamente sul mondo delle sensazioni e dei pensieri. Quindi, chi lascia libero sfogo ai propri sensi assorbe molte vibrazioni uguali o simili alle sue rispondenze. A causa dei suoi sensi che lo dirigono e lo manovrano, passa da un campo di vibrazione all'altro. È quindi in balia dei propri sensi. Noi uomini saremo in balia dei nostri sensi finché non li avremo sotto controllo. Quando avremo nobilitato i nostri sensi e i nostri pensieri, vivremo sempre più dall'interiore verso l'esteriore, poiché la meta della via interiore è di incamminarci verso il regno interiore, partendo dall'esteriore, per percepire, pensare e agire, attingendo dall'interiore. Non appena i nostri sensi, le nostre sensazioni e i nostri pensieri saranno nobilitati e ubbidiranno alla vita interiore, toccheremo e prenderemo in mano solo ciò che è necessario, e lo faremo coscientemente, ossia collegandoci con Dio, facendo scaturire le sensazioni ed i pensieri dal nostro interiore. Pertanto, se i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere saranno subordinati all'Eterno, saremo anche protetti dalle numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi che possono penetrare in noi se siamo proiettati verso il mondo.
2: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Fratello Emanuele ci ha rivelato: le persone che non hanno queste conoscenze toccano tutto ciò che hanno a portata di mano e che è interessante per loro. Toccano quindi mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti, lasciando ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. A ogni sedia, ad esempio, sono attaccate le innumerevoli vibrazioni delle persone che per anni ne hanno fatto uso. A tutti gli oggetti materiali aderiscono vibrazioni di ogni genere. Quindi, chi non sa dominare il senso del tatto, dato che non ha ancora ampiamente affinato i suoi cinque sensi e non li ha sotto controllo, ossia chi vive ancora nel mondo e con il mondo dei sensi ed è di conseguenza proiettato verso la materia e non è consapevole di Dio, accoglie e assorbe in sé tutte le vibrazioni che si trovano sul suo stesso livello di coscienza, ne è contagiato e si identifica con esse. Gabriele spiegò a questo riguardo: le vibrazioni che assorbiamo con il senso del tatto, ossia con le nostre mani, fluiscono dapprima nella nostra aura. La nostra aura è lo specchio della nostra anima. e anche del nostro conscio e del subconscio. Sia nel conscio che nel subconscio, come pure negli involucri dell'anima e nelle sue particole, si trovano rispondenze e ricordi, oltre a rispondenze che si stanno formando. Si tratta di complessi di pensieri, ossia di campi energetici che noi stessi abbiamo creato con il nostro modo errato di pensare e agire. Alcuni di essi sono molto forti, altri meno. Sono le nostre colpe spirituali e fisiche che vibrano in modo più o meno forte, a seconda dell'intensità del singolo complesso di pensieri. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, spiegò: un complesso di pensieri, detto anche campo energetico, può rafforzarsi e ampliarsi se si continua a pensare la stessa cosa. Un pensiero dopo l'altro raggiungono la rispondenza che già si trova nell'anima oppure che si sta formando, creando in tal modo un campo energetico negativo sempre più grande che agisce magneticamente nell'aura, attirando pensieri uguali o simili dal regno dei pensieri. Anche le colpe già scontate, esistenti solo sotto forma di ricordi, possono essere stimolate e trasformarsi nuovamente in rispondenze, a causa del ripetersi di un comportamento errato.
1: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni. Perciò dobbiamo sforzarci ogni giorno di tenere sotto controllo i nostri lati umani. Ciò non significa che dovremmo mortificarci. Dovremmo superare noi stessi gradualmente, poco alla volta, ossia eliminare poco a poco i nostri lati umani e non commettere più gli stessi errori. Quindi le rispondenze che agiscono magneticamente nella nostra aura sono campi energetici che attirano tutto ciò che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Se non controlliamo il nostro senso del tatto, assorbiamo le vibrazioni dei pensieri che aderiscono all'oggetto toccato e che sono simili alle nostre rispondenze. In un primo tempo queste forze, che sono pensieri, desideri e aspirazioni di altre persone, simili alle nostre rispondenze, fluiscono nella nostra aura. Se poi noi continuiamo a pensare o a dire sempre le stesse cose o cose simili, queste forze estranee toccano le nostre rispondenze che si trovano nel conscio o nel subconscio o negli involucri dell'anima, in base alle rispondenze attive in noi e alle vibrazioni che assorbiamo. Se ci fissiamo ostinatamente su qualcosa e vogliamo imporre la nostra volontà, se ad esempio siamo invidiosi, astiosi o altro, possiamo risvegliare dei ricordi nella nostra anima facendovi fluire delle negatività che ritornano poi a noi sotto forma di rispondenze. I ricordi dell'anima sono effetti che abbiamo già scontato in questa vita o in una vita precedente e che quindi sono già espiati. Pertanto, se non prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà e se diamo libero corso ai nostri sensi, rafforzeremo o addirittura ingrandiremo dall'esterno le rispondenze che agiscono in noi, oppure risveglieremo dei ricordi, ossia cose che abbiamo già scontato, trasformandoli in rispondenze. Dobbiamo perciò riconoscere che un complesso di pensieri, una rispondenza, costituisce il bersaglio di diverse forze che assorbiamo dall'esterno in modo incontrollato. Se siamo rivolti verso il mondo, ossia se i nostri sensi, le nostre antenne, sono orientati verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, siamo un bersaglio per diversi campi energetici che si trovano sia nell'atmosfera, sia nelle sfere di purificazione. Anche le anime che hanno una vibrazione simile ai nostri complessi di pensieri, alle nostre rispondenze, possono poi influenzarci. Anche i virus e i batteri nocivi riescono così ad entrare nel nostro corpo. Se ad esempio emettiamo pensieri di timore nei confronti di una determinata malattia, di determinati germi patogeni, questo timore costituisce il magnete che attira ciò che temiamo. Quindi, chi vive senza controllarsi, ossia lasciando libero corso alle proprie sensazioni, ai propri pensieri, alle proprie parole ed azioni, nonché ai sensi, è continuamente esposto alle forze negative, sia umane che astrali, ed anche ai virus e ai batteri nocivi.
3: Cari amici, oggi abbiamo ricevuto indicazioni concrete riguardo all'influsso che i nostri sensi esercitano sul nostro stato d'animo, ma anche sui nostri pensieri, sui nostri desideri e le nostre aspirazioni. Sono aiuti che ci danno una chiave per comprendere noi stessi, per riconoscerci in modo sempre più profondo e cambiare. Vale quindi la pena di vivere in modo consapevole la giornata per comprendere e utilizzare in modo giusto i compiti che l'energia della giornata, che è il nostro maestro, ci porta. Nelle spiegazioni date nel testo di istruzione per il grado dell'ordine, Gabriele ci descrive molte volte anche la nostra meta. È l'origine della fonte, la nostra eterna patria, dalla quale siamo provenuti. È la nostra vera vita eterna, alla quale possiamo giungere se purifichiamo sempre più il nostro tempio, realizzando le leggi di Dio, l'amore per il prossimo e per Dio. In questo modo possiamo far splendere sempre più la fiamma in noi, la luce del Cristo Dio. Questa meta ci collega in tutto il mondo, quali fratelli e sorelle sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Ci congediamo restando collegati interiormente con un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere? E soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte.
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la madre terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la madre terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste, ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita, che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota, e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze, che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti, e ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita, e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci ha indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio, e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime e a tutti gli uomini. Non ha detto: redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi, senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa, che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffre pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturare.

0: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al Vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione, il presidente della Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
0: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con I conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
0: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti, secondo l'insegnamento cattolico, finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
0: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
0: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno

0: lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
1: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
0: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
1: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
0: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
1: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
0: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
1: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
0: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
1: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone, che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del Padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
0: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. C'è il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio. Come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te? Soltanto provando a immaginarlo, abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio, come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto: io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente: voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice: non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice: è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo: è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica, oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci: si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona. Non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa, e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento, posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo: è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso. posto e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima e l'anima si purifica, si ripulisce e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci ascoltate alla radio e alla televisione, un saluto cordiale. Orrore astrale è il titolo della serie di trasmissioni che state seguendo. E oggi vi salutiamo di nuovo cordialmente per la terza puntata. Probabilmente penserete che strano titolo, orrore astrale. Perché bisogna parlare di orrore, sia esso terreno o astrale? Bene, se pensiamo all'educazione dei nostri figli, se vogliamo per esempio preservarli da un grande pericolo, forse dal rischio di ferirsi gravemente o di subire gravi sofferenze, non serve a nulla minimizzare il pericolo o presentarlo in modo meno grave di quanto sia in realtà. Il motivo per cui anche oggi mandiamo in onda un'altra trasmissione su questo tema, orrore astrale, è proprio perché dovremmo riconoscere i pericoli nei quali possiamo incorrere a causa di forze astrali e di campi energetici di cui non sappiamo nulla nella nostra vita terrena. Infatti l'aldiqua e l'aldilà non sono separati. E quanto ciò sia importante per la nostra anima ci viene descritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nel suo libro, dal titolo omonimo Orrore astrale, sulla base del quale vi presentiamo questa serie di trasmissioni. Nelle precedenti puntate abbiamo detto che tutto è energia e nessuna energia può andare perduta. Quindi tutto ciò che l'uomo emette viene memorizzato. Questa memorizzazione avviene nel conscio, nel subconscio, nelle cellule del corpo, nell'anima e infine nel cosmo di sostanza grossolana e in quello di sostanza sottile. Dato che questi aspetti che vengono memorizzati a seconda del tipo possono collegarsi formando giganteschi campi energetici di aspetti analoghi, le persone che hanno contribuito a creare questi campi energetici sono costantemente in comunicazione con essi. Tuttavia non soltanto l'uomo si trova sotto questi influssi durante la sua vita terrena, ma anche la sua anima nell'aldilà. Gabriele ci spiega anche che le anime legate alla Terra possono influenzare l'uomo. Queste anime legate alla Terra sono ancora attaccate ai legami umani della loro vita terrena, che non possono tuttavia vivere nell'aldilà. Per questo motivo si orientano su persone che coltivano ancora legami analoghi e cercano di prendere parte attraverso loro al flusso di energie umane negative. Cari amici, cari telespettatori e cari ascoltatrici, forse ora potrete comprendere meglio perché ci teniamo così tanto a parlare di questo libro scritto da Gabriele e a leggerne alcune parti, dato che il fatto di conoscere questi pericoli può essere un aiuto grandissimo per ogni uomo, per la sua vita sulla Terra e per ciò che sperimenterà in seguito nell'aldilà. Dio, il Padre, colmo di amore di tutti gli uomini, che ha nostalgia dei suoi figli e che desidera ricondurli a casa, nella patria eterna, non voleva che gli uomini sperimentassero questo orrore. Proprio per questo ha inviato ancora una volta una messaggera, la sua profetessa, Gabriele, che porta spiegazioni, aiuti e fiducia a tutti coloro che aprono il loro cuore alla verità che proviene dai cieli e non desiderano restare ancora più impigliati nella negatività. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, ascoltiamo ora altri aspetti dal libro di Gabriele, Orrore astrale. Continuiamo con la descrizione del modo di agire delle anime legate alla Terra e dell'influsso che esercitano sugli uomini.
2: Ogni anima legata alla Terra ha un proprio volume energetico specifico, che spesso non è sufficiente per influenzare delle persone, circondarle o addirittura impossessarsene. Per questo motivo, un'anima agisce nel seguente modo. Concentrandosi su una persona e focalizzandola, cerca di indurla nel suo animo a orientare i propri pensieri in un determinato modo, oppure cerca di animare direttamente la sua vittima ad agire in modo negativo. Per farlo, stimola uno o più aspetti di irradiazione nell'aura dell'uomo, che corrispondono al mondo dei desideri dell'anima. Essa focalizza quindi determinate tendenze energetiche dell'aura dell'uomo in modo che egli rinforzi determinati aspetti con il suo modo di pensare e di agire. Ciò che era eventualmente soltanto latente nell'uomo finisce così per manifestarsi perché egli continua a ripetere gli stessi pensieri. Per esempio, una persona continua a pensare in modo sempre più veemente, in lei prendono forma immagini di come potrebbero andare le cose e finisce poi per trasporre in azioni ciò che era nel mondo dei suoi desideri. Così facendo sviluppa più energia che viene trasmessa automaticamente alla sua aura. L'anima che libera energia focalizzando gli aspetti nell'uomo si attacca così all'uomo come ad un alimentatore. L'anima sottrae così all'aura della sua vittima l'energia di cui ha bisogno per stimolare un altro vizio in un'altra persona e poterlo vivere per mezzo del nuovo fornitore di energia.
1: Nel nostro mondo non esistono quasi più limiti nel vivere vizi, avidità, la sete di potere e tante altre cose, sia anche soltanto per mezzo delle assurdità virtuali che vengono offerte in internet. La maggior parte delle persone non si rende conto che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Sembra quasi che l'uomo sia cieco, perché tanti di noi hanno letto o hanno sentito parlare delle correlazioni energetiche, ma pensano ugualmente che la cosa non li riguardi. Chiediamoci dunque, perché non dovrebbe riguardare proprio noi, ognuno di noi singolarmente? Ci troviamo forse al di fuori della sfera di azione dei cosmi, oppure non mettiamo in questione il nostro modo di pensare, di parlare e di agire? Indipendentemente da ciò che l'uomo pensa a questo proposito, egli è memorizzato in modo dettagliato e resta registrato. Tutti i suoi modi di comportarsi impuri, che non corrispondono alla legge assoluta che sta sopra ogni cosa, alla legge universale, fanno parte del principio satanico di semina e raccolta, oppure, come noi uomini diciamo spesso alla leggera, del principio azione e reazione.
3: Ognuno di noi, con il suo comportamento, continua a trasmettere e ricevere. In base alla frequenza delle onde che trasmette e riceve, è possibile che venga influenzato da potenziali di trasmissione dello stesso tipo provenienti da anime. Ciò avviene quando delle anime legate alla Terra possono servirsi di un determinato volume di frequenze per i propri scopi. Questo è uno dei pericoli che esistono in questo mondo. Un altro pericolo ha conseguenze di portata molto più vasta ed è quello di essere influenzati da demoni dello stato dei demoni che, insieme ad altre forze negative, è situato nelle sfere più basse del cosmo di sostanza non del tutto grossolana e di quello materiale. Lo stato dei demoni è ancora imprigionato nell'illusione di poter dissolvere la creazione di Dio, nonostante Gesù di Nazareth, con la sua energia redentrice, abbia portato il rimedio che ha fermato la dissoluzione di tutte le forme divine. Egli ha impiegato la sua forza energetica indissolubile proveniente dalla dimensione assoluta per salvare dalla dissoluzione la creazione divina eterna, tutte le forme dell'essere.
1: In quale modo fatale agiscono i demoni? Essi non si accontentano del potenziale energetico di singole persone, come fanno le singole anime legate alla Terra. I demoni agiscono invece su interi gruppi di persone, su gruppi più o meno grandi che si incontrano. Essi sono all'opera là dove ci sono masse di persone che si incontrano, per istigarle, per trascinarle in un vortice di energia aggressiva, per surriscaldarle ancora di più e attaccarsi a queste correnti energetiche, ossia a queste energie negative che si accumulano. Si servono poi abilmente di queste grandi quantità concentrate di energia per fare altro male nel mondo. sempre per mezzo di persone che sono al servizio delle forze oscure. I demoni mirano sempre a istigare gruppi di persone per i loro scopi, a fomentare liti e discordia, mettendo così in moto il flusso energetico che investono poi nel mondo in altre persone o gruppi di persone che agiscono, per esempio, contro la creazione di Dio, che sono avide di profitto o, nel caso di grandi transazioni finanziarie, per acquistare progetti che riguardano risorse terrestri su vasta scala, oppure per acquistare terreni o sottrarre ai paesi preziose risorse del terreno, ma anche per fomentare guerre in modo da ottenere il potere su un determinato paese o facendo fluire grandi quantità di denaro che servono per far arricchire determinate persone.
2: Le persone che sono sotto l'influsso dei demoni e assetate di potere non si fanno scrupoli a sottomettere i propri simili, a sfruttarli, a farli violentare e uccidere per mantenere il proprio dominio. Tutte queste grandi richieste che riguardano progetti su larga scala o persone che si trovano al potere, che sfruttano la terra e gli uomini per scopi che sono forse pianificati su scala mondiale, hanno sempre bisogno di energia. Quando ebbe inizio l'evento della caduta, l'Eterno, il creatore di tutto l'essere, diede in prestito agli esseri ribelli del regno di Dio soltanto una determinata quantità di energia. Dio non ha mai dato e non dà alcuna energia supplementare per tutte le azioni negative, né in piccolo né su larga scala, o per coloro che sono assetati di denaro e di potere. Ciò significa che tutte le persone avide di profitto, tutte le anime legate alla terra o ai demoni, hanno bisogno di energia che traggono dagli uomini per poter sfogare i loro desideri in grande stile sulla terra e tra gli uomini e servendosi di singole persone. Tutti i contenuti negativi, che in ultima analisi fanno parte del quantitativo di energia divina ricevuta in prestito, costituiscono un incentivo e un motivo per influenzarci, per circondarci o addirittura per impossessarsi di noi. Ogni pensiero impuro, ogni comportamento che non corrisponde alla forza creatrice universale può essere messo in movimento e rinforzato dalle forze negative per mezzo del principio trasmettere e ricevere.
1: Ripetiamo ancora una volta, tutto è energia. Se i pensieri, le parole e le azioni si muovono nell'ambito dell'energia ricevuta in prestito, che chiamiamo anche energia della caduta, è possibile che su questa energia venga esercitato un influsso. Chi continua a pensare al proprio mondo dei desideri, alle proprie pretese di potere e tante altre cose, producendo così continuamente nuova energia negativa, entra in una zona pericolosa. Lì viene stimolato a continuare a pensare, parlare ed agire in questo modo, in modo che un'anima oppure alcuni demoni possano avvicinarsi a lui. Quando è stato creato un determinato volume di energia negativa, le forze invisibili se ne appropriano. La persona è così divenuta un cosiddetto distributore dal quale attingere energia. Come i demoni e lo stato dei demoni, anche un'anima legata alla terra ha bisogno degli uomini per impossessarsi della loro energia. Sia la singola anima, sia anche l'anima dei demoni, che si rifornisce in grande stile di energia quando ci sono tante persone simili che si riuniscono, tutti dispongono solo di un proprio volume di energia personale che non possono cambiare con le proprie forze. Ciò sarebbe possibile soltanto se percorressero seriamente la via per sistemare, riconoscendo gli aspetti negativi che hanno immesso nelle costellazioni planetarie, sistemando il male che hanno fatto, che era ed è contrario alla legge dell'unità universale, e aspirando quindi al regno di Dio. Le anime non possono prendere energia da altre anime. Gli uomini invece possono sottrarre energia ai loro simili quando li rendono loro succubi.
2: L'influsso esercitato sugli uomini da anime legate alla terra che vogliono in tal modo realizzare i propri desideri è di vario genere. Nei regni intermedi e nel cosmo materiale esistono anche cosiddetti gruppi di interesse di anime che influenzano determinati tipi di persone, facendone così particolari fornitori di energia. Lo scopo è di impiegare poi in modo mirato queste energie su persone che nella dimensione temporale perseguono gli stessi interessi che le anime avevano un tempo sulla Terra, come per esempio completare una ricerca scientifica che non sono riuscite a portare a termine in veste umana o tante altre cose. Nei regni intermedi ci sono anche gruppi di anime di fanatici religiosi che quando erano in veste terrena facevano parte di una determinata religione e che cercano ora di influenzare persone simili per far rivivere le proprie convinzioni religiose, ossia per imporre ad altri la propria follia religiosa. Il contatto con le persone viene preso sempre nello stesso modo. Come abbiamo già descritto, le anime che sono state programmate quando erano in veste umana cercano di stimolare negli uomini, trasmettendo verso di loro, ciò che corrisponde al desiderio che desiderano realizzare.
1: Leggiamo ora dal libro scritto da Gabriele. Se l'anima riesce ad impossessarsi della sua anima, ossia dell'uomo, perché egli non solo vive i suoi desideri a livello di pensieri nel suo mondo virtuale, ma li realizza anche, per esempio commettendo dei furti, saccheggiando, violentando persone, istigando altri a commettere omicidi e tante altre cose, essa si impossessa della sua vittima. Per prima cosa essa spinge indietro l'anima dell'uomo ed entra poi lei stessa in parte nel corpo umano per godere delle azioni dettate dalle brame che questa persona compie. L'anima, che è stata programmata dall'uomo in cui era incarnata, desidera ora proprio ciò che caratterizzava la sua esistenza in veste umana in passato. Quando l'anima si è impossessata dell'uomo, ha raggiunto il proprio scopo. Si mette di nuovo in cammino per trovare un'altra vittima che corrisponde al suo genere. Se la vittima, ossia la persona tramite la quale l'anima ha sfogato il mondo dei propri desideri, deve rendere conto delle proprie azioni in tribunale e deve poi scontare una pena in carcere o in un istituto di rieducazione, l'anima abbandona spesso la propria vittima per cercarsene, come già detto, un'altra. Pensiamo per esempio a ciò che viene definito come locali da gioco in alcune grandi città, dove i vizi prendono il sopravvento al punto che si può parlare di distributori automatici di energia. La stessa cosa avviene con le anime che, a causa di persone che vivono in questo modo, sono divenute anime succubi di bramosie e che restano poi attaccate come grappoli alle persone dipendenti dai vizi.
3: Alcune parole di Gesù possono aiutarci a capire ciò che avviene in questi casi. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, se ne va per luoghi aridi cercando un luogo dove restare, ma non lo trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione, ovvero nel corpo di un uomo da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende altri 7 spiriti peggiori di lui ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa.
2: Ciò che avviene nel nostro mondo, spesso in modo inspiegabile, avviene comunque anche nella dimensione invisibile agli occhi umani, ovvero nel mondo virtuale delle anime legate alla Terra. Come è già stato detto, il modo in cui agiscono le anime legate alla Terra è sempre lo stesso. In un primo tempo si trasmette verso l'aura dell'uomo che contiene nel proprio fluido aspetti simili o uguali a quelli dell'anima. Trasmettendo verso di lei in modo intenso, vale a dire focalizzandola, vengono stimolati gli aspetti simili e i vizi che l'uomo coltiva a livello di pensieri. Desideri, passioni, avidità, inganno, menzogne, furti, omicidi, violenza carnale e altre cose del genere. Se l'anima riesce a realizzare i propri intenti, la vittima umana ne diviene succube. Se sviluppa i desideri corrispondenti, l'anima circonda la propria vittima per renderla dipendente finché l'uomo concretizza i contenuti dei propri desideri in azioni. E a questo punto l'anima gode per mezzo della sua vittima degli eccessi e delle depravazioni che essa commette.
3: Di fronte a queste cose spaventose che sono un orrore, non dovremmo dimenticare che ci sono sempre anime più elevate pronte a istruire queste anime e ad aiutarle, affinché possano ritornare ad agire in modo conforme alla legge e staccarsi dalla loro vittima. Dipende però sempre dall'anima se essa accetta questi aiuti o li rifiuta. Il libero arbitrio vale sia per l'anima sia per l'uomo. Anche ogni uomo ha al proprio fianco un essere protettore spirituale che lo ammonisce e lo mette in guardia in base al libero arbitrio. L'uomo stesso determina se percepisce i sottili impulsi positivi o se li ignora o addirittura li rifiuta. Nella legge eterna dell'infinito cosmico, il libero arbitrio è una forza basilare immutabile. Colui che è l'infinito, che noi chiamiamo Dio, Allah, Jehovah, intelligenza suprema o Padre dei cieli, è sempre l'unico che è l'onnipotenza, la sapienza, l'amore e la libertà in eterno.
2: Ascoltando ciò che abbiamo spiegato fino ad ora, molti telespettatori e molti ascoltatori penseranno: è veramente uno scenario terrificante. È vero, è proprio un orrore. È veramente macabro. Tuttavia, chi ha creato queste condizioni terribili che dilagano sia nella dimensione visibile che in quella invisibile? Non dimentichiamo che come l'albero cade, così rimane al suolo. Dio, l'Eterno, ha dato la libertà sia agli esseri divini nel regno di Dio, sia a noi uomini. Dal momento che è così, di chi è la colpa? Di Dio o dell'uomo? È di noi uomini, a causa dei nostri pensieri e dei nostri desideri impuri, del nostro odio, della nostra invidia, della nostra inimicizia, di inganno, menzogne, vendetta, omicidio, violenza, fino ad arrivare allo sfruttamento della terra. Siamo noi uomini che abbiamo causato e continuiamo a provocare le indicibili sofferenze degli animali e che abbiamo oltraggiato la natura. Chi vive nella follia di poter sottomettere la terra in modo brutale, di accumulare denaro e beni, restando a vedere tranquillamente come i propri simili muoiono di fame? L'esistenza di tante persone è un'ebbrezza virtuale nell'illusione che ciò possa essere il futuro. Sempre più persone sono cadute in balia della passione, dell'avidità, delle brame, del vizio del gioco. Non hanno più una base e un sostegno. Sono contro i propri simili e tante altre cose del genere. L'uomo è lo spirito dell'orrore che dopo la morte del suo corpo come anima sarà ciò che era in veste terrena come uomo. Sono state le sue opere e sono le sue opere anche come anima.

0: prendere e punire per le malefatte compiute? Che cosa direste voi, cari amici all'ascolto, se Dio lo facesse con voi? Non gridereste forse subito, e gli altri? L'altro è molto peggio di me, non è giusto. E qualcun altro direbbe, voglio la mia libertà, voglio fare e non fare ciò che io voglio. Che cosa dovrebbe quindi fare Dio l'Eterno con gli uomini? Dio è la giustizia assoluta e la libertà che Egli ha dato come dono divino a tutti gli esseri, anche a noi uomini. Noi stessi, ognuno di noi, che chiediamo sempre la nostra libertà e vogliamo essere liberi, siamo in definitiva responsabili per ciò che facciamo o omettiamo di fare.
1: Per ogni anima nelle sfere di purificazione, ma anche per ogni anima legata alla terra, anche per quelle che si scelgono delle vittime tra gli uomini e che vengono continuamente ammonite a cambiare e a seguire la via che consiste nel ravvedersi e sistemare, valgono le leggi che vengono definite come semina e raccolta, oppure causa ed effetto, o anche azione e reazione, e che fanno parte dell'evento della caduta. Dopo che ha ricevuto molte indicazioni, ad ogni anima viene rispecchiata, tramite i pianeti di memorizzazione del cosmo di sostanza sottile, l'informazione che le indica la strada da seguire, ossia che dovrebbe ravvedersi e sistemare. All'anima legata alla Terra viene spiegato che dovrebbe staccarsi dalle sue bramosie e, come molte anime, seguire la via stabilita per lei che le viene mostrata in sequenza di immagini. In questo modo potrebbe sistemare passo per passo il bagaglio di cui l'ha caricata l'uomo in cui era incarnata. Ciò avviene tramite il pentimento, chiedendo perdono, e nel caso che ci siano persone che si sono incolpate nei confronti dell'uomo in cui era incarnata, perdonando queste persone e le loro anime. Tutte le anime, sia quelle che inducono in tentazione, sia quelle che si lasciano sedurre, ricevono dalla legge della vita, che è unità e libertà, la stessa possibilità per riconoscere se stesse e orientarsi in modo nuovo.
0: Molte anime, in particolare quelle legate alla Terra, reprimono questi impulsi che si manifestano sotto forma di immagini. Si comportano, ossia reagiscono nello stesso modo dell'uomo che tramite la sua coscienza riceve continuamente degli impulsi che lo stimolano a guardare le negatività che la giornata gli presenta, a chiedere perdono e a perdonare. Molte persone nelle quali la coscienza si fa sentire lo considerano come una manifestazione di debolezza. Ciò che avviene nell'anima priva del corpo si verifica in modo analogo anche nell'uomo. Tuttavia, l'uomo orientato verso l'esteriore, verso la materia, è spesso convinto che per compensare in modo efficace i deficit si possano impiegare soltanto aiuti e sostegni materiali. Per questo motivo chiede l'intervento di aiuti umani, l'impiego di potere e denaro. Tra le anime, entrambe le cose non sono possibili.
2: Abbiamo spiegato in modo dettagliato la situazione in cui si trova un'anima quando in lei diventano attive, ossia si risvegliano, parti delle sue colpe, dei peccati compiuti dall'essere umano in cui era incarnata. Le seguenti descrizioni, che sono degli esempi, possono chiarirci in che modo le anime sperimentano questi moti della coscienza e queste sequenze di immagini. Nell'anima di un uomo che era un cacciatore, sia che essa si trovi nelle sfere di purificazione o che cerchi delle vittime umane come anima legata alla terra, si sviluppano immagini e sequenze di immagini nella quale essa vede come quale essere umano camminava nei boschi e nei campi, come gli animali sono stati uccisi intenzionalmente con brutalità umana, come si sono trascinati in agonia per ore e addirittura per intere giornate prima di morire.

0: Essa vede e sperimenta come dolore e sofferenza nel corpo dell'anima, come è stato ucciso un animale, una madre e i suoi piccoli sono morti di fame. Essa vede e sperimenta allo stesso tempo nel corpo dell'anima la sofferenza e il dolore degli animali. A causa di questo dolore, della sofferenza e di queste terribili immagini, l'anima smette quindi di impossessarsi di persone, poiché porta in sé e percepisce il dolore sperimentato da animali e uomini.
1: Un'altra anima vaga in immagini, oppure è invisibile per noi uomini nei campi di questa terra, con attacchi di soffocamento come quelli che ha provocato agli animali quando era in veste umana sulla terra. Oppure le sofferenze degli animali che sono stati pescati in modo atroce dai fiumi, dai laghi, dai mari, provocano ora dolore e sofferenza nell'anima che ne è responsabile. Essa subisce ora ciò che l'uomo in cui si trovava ha inflitto ad altre creature. Anche tutti gli aspetti di bramosia nei confronti di animali e di uomini, fino ad arrivare all'avidità di volersi arricchire sempre più, motivo per cui altre persone hanno sofferto e sono morte di fame, vengono sperimentati nell'aldilà dall'anima, dalla persona che un tempo godeva di tantissimo potere. Ogni anima sperimenta e subisce come sofferenza nel proprio corpo, dell'anima, tutto. Ogni cosa che essa non ha espiato quando era in veste umana. E solo quando l'uomo e l'anima avranno riconosciuto le loro opere crudeli, percepiranno un profondo pentimento, chiederanno perdono nel proprio interiore e perdoneranno a loro volta, l'anima potrà seguire la via che la conduce verso forme di vita più elevate, ma dopo che è stata perdonata.
2: Dal momento in cui le si presentano le sequenze di immagini che manifestano nel corpo dell'anima sofferenza e dolore, l'anima si trova a confronto con una domanda. Desidera continuare ad evolversi nei regni delle anime del cosmo di sostanza più sottile? Oppure vuole incarnarsi di nuovo? Nel caso in cui due persone, ossia una coppia di genitori con programmi simili ai suoi, le offra la possibilità di tornare in veste umana, la nuova persona determinerà poi come continuerà lo sviluppo dell'anima incarnata dell'uomo. La vita sulla Terra è estremamente rischiosa. Tuttavia nessuna anima viene costretta ad incarnarsi di nuovo. L'uomo stesso può determinare come proseguirà il suo sviluppo. Ogni uomo è un viandante, il cui cammino, partendo dalla terra e in seguito come anima nelle sfere dell'aldilà, lo conduce all'eterna patria, nel regno di Dio, se egli dischiude la sua coscienza per questo. Tuttavia ogni uomo decide per sé in che modo, quando, per quanto tempo e in quali luoghi la sua anima si soffermerà.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, sì, la vita può dunque essere anche pericolosa. Per questo motivo dovremmo vivere consapevolmente e in modo concentrato nel presente, e utilizzare le nostre giornate come viandanti desti in cammino attraverso lo spazio e il tempo. Tramite Gabriele lo Spirito di Dio ci ha dato indicazioni, aiuti e istruzioni che ci permettono di prendere in mano la nostra vita e di farne veramente il meglio. E Dio, che si trova in noi, ci aiuta a farlo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti alla fine della nostra terza puntata della serie Orrore Astrale. In conclusione desideriamo ricordarvi che è stato pubblicato un libro con questo titolo Orrore Astrale che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi ci congediamo da voi augurando a tutti delle giornate e settimane deste e se desiderate sapere come continua questa serie mettetevi in ascolto per la prossima puntata di Orrore Astrale. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema «L'anima nel suo cammino verso la perfezione». Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che a seguito della sua volontà personale dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
0: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi mi riconoscerà nel cuore, quale Figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazareth, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita. Questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. che costituiscono le sette caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
1: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili, e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla Terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
0: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima, poi, percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla scuola della sapienza divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo Spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058. L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. 416 pagine più CD allegato con due meditazioni. Oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.

0: Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo occuparci del tema della reincarnazione, proposto dall'Associazione Vita Universale. Cominciamo con alcune domande. Esiste la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla Terra? E da dove proviene la nostra anima se esisteva già prima della nascita?
1: Proprio questo sapere, cioè che l'anima esiste prima della nascita del corpo umano, ci aiuta a comprendere meglio la verità.

0: della reincarnazione. La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio ad Origene ed alcuni padri della Chiesa. Una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima quando si legge nella Bibbia che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla terra nascono bambini poveri, malati e ci sono sofferenze a non finire, non possiamo pensare che Dio abbia creato questi uomini, questo mondo, a sua immagine e somiglianza. Se così fosse, sarebbe un Dio imperfetto e crudele. Se pensiamo anche alle molte disgrazie che succedono, ma dove si trova dunque la verità? Il sapere del primo cristianesimo ci conduce all'esistenza di esseri spirituali, di una patria spirituale da dove noi tutti proveniamo. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere come Dio. Così facendo si ribellò e si allontanò sempre più dai mondi spirituali puri. Parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali fino all'incarnazione fisica sulla terra. Cos'è quindi l'anima?
1: Possiamo dire che l'anima è un corpo sottile, un involucro gravato dalle colpe dell'uomo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo viaggio nei mondi che corrispondono al suo grado di evoluzione. In base a come l'uomo ha vissuto, la sua anima porta con sé delle colpe, ovvero errori, mancanze o difetti, ma anche le caratteristiche positive che ha sviluppato. Dovremmo considerare l'incarnazione, la vita sulla Terra, come una grazia, un'opportunità di crescere come in una scuola, durante la quale possiamo imparare ad evolverci, anziché vegetare senza mete. Come orientamento abbiamo ad esempio i 10 comandamenti datici da Dio tramite Mosè, oppure le regole del discorso della montagna del Cristo, dove si trova una frase conosciuta in tutte le culture, in tutte le razze, in tutte le religioni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
0: Osserviamo noi stessi ogni giorno, osserviamo sinceramente i nostri pensieri e ci accorgeremo che siamo diversi da come crediamo di essere o da come vogliamo apparire agli altri. I nostri pensieri ci mostreranno che spesso giudichiamo gli altri o pensiamo di loro in modo negativo, e questa è la chiave, lo specchio che ci rivela i nostri difetti. Lavorando su noi stessi possiamo trasformare poco alla volta i pensieri negativi in pensieri altruistici e positivi e riconoscere altri aspetti del nostro egoismo, le nostre maschere.
1: L'analisi e la conoscenza profonda di noi stessi fa rinascere l'anelito verso quell'essere spirituale puro che eravamo un tempo. Ogni uomo o donna su questo pianeta, quindi, indipendentemente dalla sua religione o razza, è in origine un figlio o una figlia di Dio. Questo significa che siamo tutti collegati come fratelli e sorelle nello spirito di Dio. Questa consapevolezza non può tollerare pensieri di odio o inimicizia, ma collega ogni popolo e cultura.
0: La verità non appartiene ad un certo gruppo, ma a tutti coloro che la cercano e che la trovano. Il sapere della reincarnazione si trova in tutto il mondo, nelle antiche filosofie, ma anche nel primo cristianesimo. Non ha però nulla in comune con le credenze in cui si pensa che l'anima dell'uomo si possa incarnare in un animale o in una pianta. Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che semina con i suoi pensieri, parole ed azioni, e non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia, con certi genitori o un certo partner, o se abbiamo certi vicini o colleghi che ci fanno arrabbiare. Tutto ha la sua causa, forse nel passato di questa vita o addirittura in altre vite. Siamo qui per sistemare i nostri errori comuni, per riconciliarci e perdonarci a vicenda e per sciogliere i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale. L'Apostolo Paolo disse: «Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare, ognuno raccoglierà ciò che ha seminato». Ma perché l'insegnamento della reincarnazione non si trova nella religione occidentale?
1: È molto semplice, poiché è stato represso dai dogmi della Chiesa. Tuttavia sono rimaste tracce nella Bibbia, testimonianze dei primi secoli del cristianesimo ed anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: «È lui quell'Elia che deve venire?», Gesù risponde: «Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto». In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?». Ed essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: «Chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori?». Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo effetto derivi da una vita precedente.
0: Come detto, questa conoscenza fu repressa dalla nascente Chiesa cattolico romana, in parte anche nel sangue. Ma in tutte le epoche ci furono gruppi cristiani che sapevano di questo insegnamento e vivevano di conseguenza, come ad esempio i Bogumili, i Catari, oggi gli Steineriani o i cristiani delle origini di vita universale. Chi non vuole credere alla reincarnazione deve accettare il dogma della dannazione eterna, con il quale la Chiesa ha cercato di sostituire la conoscenza della reincarnazione. Nel 543 d.C. il Sinodo dei Vescovi della Chiesa d'Oriente bandì come eresia la conoscenza della preesistenza dell'anima con 9 terribili anatemi. Fino ad oggi vengono condannati come eretici e destinati alla dannazione eterna tutti coloro che vi credono. Nacquero i misteri della fede e vennero promulgati una serie di dogmi e credenze che non hanno nulla a che fare con l'insegnamento originario del Cristo. Ma per quale motivo?
1: È molto semplice. Se la gente giungesse da sola alla verità, non avrebbe più bisogno della casta sacerdotale. Ma certamente riguardo all'anatema sulla reincarnazione e alla strategia del castigo eterno, ruotavano anche motivi politici ed economici, con i quali la Chiesa raggiunse un enorme controllo e peso politico su governi e nazioni, ed un'enorme ricchezza terrena. Ma dobbiamo chiederci se tutto questo ha qualcosa a che fare con il semplice insegnamento di Gesù. Se Dio condannasse i suoi figli alla dannazione eterna, non sarebbe un Dio dell'amore, sarebbe imperfetto. Chi ha inventato la dannazione eterna si mette al di sopra di Dio, impedendo a molti dei suoi figli di ritornare a Lui. La reincarnazione offre la possibilità di riparare al male fatto, di migliorarsi e ci ricollega all'immagine di un padre amorevole. Seguendo l'esempio del Cristo, possiamo estrarci dalla legge causale per non dover più ritornare sulla terra in un corpo umano.
0: Gesù spiegò che ognuno di noi è il tempio di Dio. Nessun rito o cerimonia ci rende persone migliori. La via da percorrere è indicata in particolare nel suo discorso della montagna, un insegnamento che la cristianità non ha ancora compreso nella sua vera dimensione e nemmeno messo in pratica. L'uomo sta distruggendo il pianeta a causa della sua ignoranza spirituale. Ma Dio si trova anche come forza onnipresente nella natura e negli animali. Divenire vegetariani, ad esempio, può significare un piccolo ma importante contributo personale contro il cosiddetto cambiamento climatico e un po' di amore e di rispetto per il nostro secondo prossimo, gli animali.
1: Ma anche oggi Dio parla per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele ha scritto centinaia di libri e inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi, con un lavoro instancabile di oltre 35 anni. Dio ammonisce contro la distruzione del pianeta, ma ammonisce anche la Chiesa che si definisce cristiana, che non vuole ascoltarlo, anzi, combatte la profezia come ha sempre fatto nei secoli. Siamo in un processo in cui cadono i vecchi tabù. I riti, i dogmi, le cerimonie e le gerarchie verranno superate da una nuova spiritualità. Si prepara l'epoca del Cristo Dio, dove nessuno fa male ad un altro, dove ognuno è per l'altro, e questo è riferito anche alla natura e agli animali.
0: Vi invitiamo ad approfondire e richiedere il catalogo gratuito dei libri A Vita Universale, telefonando allo 02 670 6058. Lo ripeto, 02 670 6058. Oppure scrivendo alla casella postale 16068 20158 Milano. In internet potete consultare il sito www.libri-vita-universale.com.
1: Per approfondire vi consigliamo il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, e poi un'opera fondamentale data tramite la parola profetica. Questa è la mia parola, il Vangelo di Gesù. Un libro che con le sue 1000 pagine va ben oltre il contenuto dei Vangeli tradizionali. Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è forza. Dio
0: Gott
1: è luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

0: Tu ci guidi nella tentazione
1: und erlöst uns von dem Bösen.
0: E ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere

0: Gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati con una morte cruenta nei macelli per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema «L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna». In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità, che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità, che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» E Gesù rispose: «Voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro, voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse, «So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro». Ed essi rispondendo gli dissero, «Il nostro padre è Abramo». E Gesù disse loro, «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo». Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero, noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio. Allora Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola. Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del Padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
3: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo, poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse, «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso. Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù, il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
0: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli, si allontanarono sempre più da Dio e, di conseguenza, la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, è una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio, anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
1: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere, messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio. Vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta raccapricciante che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
0: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il Grande Spirito, il Principe della Pace, il Coregnante dell'Eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato, che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazareth. perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di Lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
1: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazaret, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a Lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi. Rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato «Osanna», gridarono «Crocifiggilo», quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazaret era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte, dell'avversario di Dio, era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazaret. Spesso viene posta la domanda: se il Cristo in Gesù di Nazaret era il figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazaret, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: «Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia».
0: Cari amici, anche queste sue parole sono state interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono state inserite abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo Figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'Eterno Essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'Eterno Essere. Non era volontà dell'Eterno che suo figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il figlio del Dio vivente, Gesù di Nazaret, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
1: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito a distigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato, e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio, e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali, provenienti dal soffio di Dio, non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
0: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
1: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla Terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e che dicono: «Venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra».
0: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazareth, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita passo per passo l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazareth si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazareth si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione.

0: Care ascoltatrici ed ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per questa nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, si trova qui in studio con noi e siamo certi che anche lei avrà da dire alcune cose interessanti su questo tema. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del fatto che noi uomini siamo esseri spirituali ammantati, rivestiti. Infatti nel profondo dell'anima siamo figli e figlie spirituali di Dio e che il senso della nostra vita è ridivenire divini. Potremmo riassumere brevemente quello che abbiamo appreso finora?
1: Sì, riassumiamo insieme alcuni aspetti. Abbiamo sentito quanto è importante fare più ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e sensi, e che la nostra vera felicità, la nostra vera libertà, sì, anche la vera pace, cominciano nei nostri pensieri. E non si ferma qui. Infatti, per quanto riguarda i nostri pensieri e parole, non dipende tanto da come appaiono e risuonano esteriormente, ma dai loro contenuti nascosti. Quindi dipende tutto dai contenuti. E a questo proposito abbiamo ricevuto da Gabriele una descrizione simbolica presa dalla natura. Infatti ha paragonato la nostra anima ad un favo di un alveare. E chi non conosce le api laboriose che depongono il miele nel favo? Ed ora i pensieri sono energie. E queste energie non vengono emesse soltanto da noi, ma penetrano anche in noi, nel nostro conscio, nelle cellule.

0: cellule del nostro corpo e infine in tutta la struttura di particole della nostra anima. E questa, appunto, è stata paragonata da Gabriele ad un favo, che come un alveare viene riempito o di miele o di veleno.
1: Gabriele ci ha anche chiarito che i cinque sensi dell'uomo possono venire paragonati a delle antenne che man mano che cresce lo sviluppo spirituale si affinano sempre di più anche il tatto, il gusto e l'olfatto.
2: E abbiamo terminato riconoscendo che se la nostra coscienza non è stata ancora soppressa attraverso la continua violazione dei comandamenti di Dio e attraverso il continuo disinteresse nei confronti di quella sensazione spiacevole nella zona del plesso solare, abbiamo a disposizione in noi un sismografo eccezionale che attraverso il piano dei sentimenti ci indica quando abbiamo calpestato o violato i comandamenti di Dio. Oggi vogliamo continuare a parlare di cosa significa andare contro i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, quindi contro l'ordine divino. Infatti, giungere all'ordine significa fare ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento.
1: E in questo non dobbiamo dimenticare i nostri cinque sensi, specialmente l'organo della vista e dell'udito, sono strettamente collegati con il nostro modo di pensare e di agire. In genere, quando vediamo qualcosa, cominciamo subito a pensare. Poi può essere che improvvisamente ci accorgiamo di divenire nervosi. Allora significa che la coscienza si è messa in moto in noi, attraverso il plesso solare.
0: In questo momento la coscienza vuole segnalarci evidentemente qualcosa. E cosa vuole dirci? Questo può essere sempre diverso. Il fattore scatenante lo troviamo nei nostri pensieri, sentimenti e sensazioni. In modo corrispondente avviene anche attraverso l'olfatto e il gusto, ma anche con il tatto. Tuttavia, all'inizio, per percepire dove si trova il nostro disordine, sono più rilevanti la vista e l'udito.
3: Sì, e non è poi così che durante la giornata spesso sorvoliamo quella sensazione spiacevole di cui abbiamo già parlato. Ci passiamo sopra, come si suol facilmente dire. Dopodiché, durante la giornata ci accade qualcosa. Andiamo a sbattere da qualche parte, inciampiamo o ci cade qualcosa di mano. E proprio questa è la seconda possibilità che ci viene data nella situazione, forse per riflettere e dire, ora entro nell'interiore, ora mi fermo, che cosa ho guardato o cosa ho sentito, cosa ho pensato che mi ha reso così nervoso.
1: Tutti questi sono segnali del nostro ritmo corporeo che in questo modo ci vuol dire qualcosa. Processi simili avvengono per esempio anche quando siamo molto stanchi. In tal caso facciamo cadere più facilmente qualcosa o inciampiamo in un oggetto. Se siamo desti ci accorgiamo che nello stesso momento si mette in moto la nostra coscienza. Ci rievoca qualcosa del passato e ci vuole presentare cosa abbiamo da sistemare. Allora poi possiamo dire, questo è buono, questo fa parte della mia giornata. Quindi, tutto sommato fare ordine significa sperimentare se stessi e trovare sempre di più se stessi.
0: Quindi, dobbiamo imparare a sperimentare Dio in noi stessi, così poi non saremo più attaccati ai nostri pensieri, parole e comportamenti deprimenti e disordinati. Non ci chiederemo più se esiste Dio o no. I cristiani delle origini fanno l'esperienza che sperimentare Dio significa sperimentare Dio in se stessi, ognuno in sé, per esempio sul posto di lavoro, e nei colloqui con il nostro prossimo. Ovunque ci troviamo, Dio, lo Spirito Universale, è sempre presente.
1: Abbiamo parlato spesso del fatto che il contenuto dei nostri pensieri ci caratterizza imprimendosi in noi. E questa impronta particolare della persona, potremmo anche definirla come l'ego personificato dietro il quale si nasconde il nostro vero essere?
2: Sì, questo è il nostro ego personificato che si manifesta in tutti i tratti del nostro carattere. Si mostra nel nostro modo di presentarci, di approcciare il nostro prossimo e nel modo in cui facciamo o non facciamo questa o quella cosa.
1: Quindi potremmo dire, l'ego personificato si mette al di sopra dell'essere divino personificato. E quindi non ci accorgiamo affatto di chi siamo in realtà. Ci identifichiamo poi solo con il nostro ego.
3: Forse qualcuno può ancora spiegarci che cos'è l'essere personificato.
2: È un essere che è stato contemplato e creato da Dio. È l'essere spirituale, l'essere divino proveniente dalla mano di Dio, che dimora nel profondo dell'anima e bussa continuamente alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza.
1: L'essere personificato costituisce il contenuto del profondo della nostra anima, dell'intimo della nostra anima, l'essere spirituale che è l'essenza del regno di Dio. E personificato significa essenza del regno di Dio. L'essere personificato rappresenta la legge compressa del regno di Dio.
2: Potremmo anche dire che rappresenta l'individuo divino spirituale, che fa differenza con l'egoista individualista.
4: Dazu wäre auch zu sagen,
3: a questo proposito si potrebbe anche dire che un individualista non conosce se stesso, pensa soltanto a se stesso e con il tempo diviene un egocentrico che si arrabbia subito se gli si dice qualcosa. I contenuti dei suoi pensieri, per esempio, non corrispondono però ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Cari amici all'ascolto, come vi sentireste se qualcuno vi dicesse: i contenuti dei vostri pensieri non corrispondono però ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo? Come vi comportereste? Noi uomini viviamo tutti in immagini. Se volete, provate a farvi un'immagine. Sapete chi potrebbe venire da voi per dirvi appunto ciò che è stato appena detto. Supponiamo che ora questa persona venga da voi e ve lo dica, per esempio. Che cosa pensate? E così già potete sapere quali sono i vostri contenuti. Qualcuno di noi si irriterà, si agiterà e dirà: che cosa viene in mente a questa persona di chiedermi una cosa del genere? E così già il nostro ritmo del corpo cambia, la coscienza si fa sentire e già il conscio e il subconscio si mettono in movimento e possiamo sentire quali contenuti ci sono nel nostro comportamento, nei nostri pensieri e nelle nostre parole.
1: Io sono riuscito ad andare avanti più velocemente ogni volta che mi sono detto stop. Cosa pensi in questo momento? Esamina un po' il contenuto dei tuoi pensieri. Analizza se questo contenuto dei pensieri ha a che fare con il vero essere che è in te. Oppure confronta questi pensieri con i comandamenti di Dio e l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Questo soffermarsi, esaminarsi, credo sia veramente così importante perché proprio nel quotidiano avviene tutto molto in fretta. E quindi poi c'è bisogno di questo freno che formalmente ci strappa fuori da questa concatenazione di pensieri in cui un pensiero rincorre l'altro. Questo stop è uno spunto per guardare e esaminare cosa avviene proprio nella giornata, quando appunto accadono molte cose.
0: Parliamo spesso di voler essere liberi. Voglio essere libero. Oppure sono libero. Oppure mi prendo la libertà. Tuttavia, siamo veramente liberi? Siamo veramente liberi se siamo contro il nostro prossimo? Se nei nostri pensieri ribolliamo nei confronti del vicino, del collega, della compagna o del compagno, questo ribollire contro il nostro prossimo che una volta ci ha detto qualcosa che non ci è piaciuto, se pensiamo continuamente in modo negativo nei suoi confronti, siamo veramente liberi? Chiediamoci un po', se ci arrabbiamo continuamente e pensiamo sempre male di loro, non siamo poi legati a queste persone e a queste situazioni? Nella legge di Dio, di cui siamo costituiti come esseri spirituali compressi nel profondo dell'anima, possediamo la libertà assoluta. Ciò significa che come esseri umani abbiamo la responsabilità per il nostro modo di pensare, parlare, per tutto il nostro comportamento. E dal momento che è così, esiste la legge causale che significa causa ed effetto, quello che semini lo raccoglierai.
3: Ma la domanda ora è come possiamo liberarci dai legami con queste persone?
2: Io ho imparato che è importante perdonare l'altro. Oppure, se ho fatto qualcosa contro il mio prossimo in parole ed azioni, andare da lui col cuore e chiedergli perdono. La mia esperienza è che se lo si fa, poi si prova anche un senso di liberazione, una sorta di felicità. E questo per me è già una piccola risposta che dice: ora hai fatto un po' di ordine nei tuoi pensieri e nel tuo comportamento.
5: Se lo facciamo, ossia se chiediamo perdono ai nostri simili in pensieri o con il nostro comportamento, e poi non pensiamo e non facciamo più le stesse o simili cose, percepiremo che a poco diverremo sempre più sensibili e più liberi. Ma sentiremo anche che la nostra coscienza si fa sentire più spesso ed essa ci comunica che stiamo pensando di nuovo in modo errato, che i contenuti del nostro comportamento non corrispondono ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo.
0: E avrei una domanda. Perché noi uomini dovremmo continuamente occuparci del porre continuamente i nostri pensieri, tutto il nostro comportamento, di fronte ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna? Perché in fondo? Non possiamo semplicemente vivere alla giornata dicendo dopo la morte si chiarirà tutto comunque?
2: Tuttavia, come esseri umani abbiamo il libero arbitrio e spesso è proprio così che viviamo semplicemente alla giornata. E naturalmente si pone la questione se non dovremmo forse chiederci un po' cosa voglio in fondo dalla mia vita, qual è la meta della mia vita. Voglio semplicemente trascorrere la mia esistenza terrena il più possibile senza problemi, forse anche godermi al massimo la vita per quanto mi sia possibile, eventualmente anche a costo degli altri? Abbiamo già sentito spesso la frase che dice che siamo su questa terra per ritornare ad essere divini, e qui si pone di nuovo la domanda: cerco la vicinanza di Dio? Voglio avvicinarmi ogni giorno di più, un pochino di più a Lui? Mi sono riproposto una via per allontanarmi dal mio ego e avvicinarmi sempre più alla figliolanza di Dio, alla quale, se lo desidero, posso sempre aspirare? Se è così, allora ho bisogno poi nella vita di un orientamento, di una direzione. Poi non vivrò più alla giornata, altrimenti in questo modo sarei un perdigiorno, un fannullone, così come si dice di solito.
5: E non possiamo dimenticare che nessuna energia va perduta. Se per tutta la mia vita sulla Terra continuo a pensare in modo negativo, se non mi importa di nulla, allora continuo a memorizzare negatività. E che cosa avverrà dopo la morte del mio corpo? Con che cosa avrò riempito i cosiddetti favi dell'anima? In fondo, con veleno. E questo veleno, prima o poi, porterà i suoi effetti. Nel regno delle anime, dove ci troveremo come anima, sperimenteremo ciò che abbiamo memorizzato. Non sperimenteremo soltanto le nostre belle parole, i nostri gesti amorevoli, bensì i loro contenuti, ciò che abbiamo posto nei nostri pensieri e nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento. Quindi vi prego, non dimentichiamo che tutto è energia. Tutto ciò che noi emettiamo è energia ed entra di nuovo in noi ed è ciò che ci dà l'impronta, è ciò che siamo. E al più tardi, nei regni delle anime, come anima, dovremo poi sperimentare e comprendere che abbiamo memorizzato veleno nei favi della nostra anima e non aspetti positivi, ricchi di energia e che corrispondono alla volontà di Dio. E così, come anima, sperimenteremo che non riusciamo a fare dei passi avanti, che siamo legati e restiamo legati fino a che riconosceremo ciò che è memorizzato in noi. Fino a che riconosceremo che il veleno che abbiamo memorizzato nei favi della nostra anima, ossia appunto nella nostra anima, lo dobbiamo guardare passo per passo e anche superare. Se non ci pentiamo intensamente, se non chiediamo perdono anche nei regni delle anime e non perdoniamo, non riusciremo ad andare avanti. Quindi è bene cominciare in tempo, già come esseri umani, con l'elisir di vita positivo. E per questo c'è la scuola di vita per affrontare la vita. La scuola per affrontare la vita vale sia per i giovani, sia per le persone più anziane. Ognuno può crescere nello spirito, se lo desidera.
3: Quindi siamo tutti alunni e apprendisti, qualsiasi età abbiamo, da quale paese proveniamo. Un apprendista riceve dal suo maestro anche una copia di riferimento per controllare se è riuscito a svolgere bene il lavoro appena compiuto, oppure se non deve cambiare urgentemente qualcosa. E così si potrebbe anche dire che il discorso della montagna è il mio manuale di istruzione per la vita, è il progetto per la casa che io voglio costruire sulla roccia, il Cristo.
0: Ciò significa quindi che se vogliamo avvicinarci di più a Dio nella nostra vita, dobbiamo plasmare il nostro modo di pensare, sentire, parlare ed agire sull'esempio della vita nello Spirito di Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio se non riconoscendo e adempiendo sempre di più la sua volontà. E la volontà di Dio è stata riposta nei 10 comandamenti tramite Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Esse sono, come già detto, le leggi per trasformare la vita in una vita nello Spirito di Dio.
6: Ein Leben im Geiste Gottes. Wir leben ja in einer besonderen Zeit.
0: Viviamo in un'epoca particolare, poiché in quest'epoca Dio, nostro Padre Celeste, ci ha inviato un grande profeta, una messaggera e profetessa di Dio, Gabriele, che in modo meritevole di riconoscenza è oggi qui con noi in studio. E grazie a Gabriele siamo nuovamente a conoscenza della reincarnazione, così come lo erano già i cristiani delle origini nei primi secoli. Ciò significa che quando l'uomo muore, l'anima continua a vivere. E se l'anima non ha sistemato abbastanza, vivendo ampiamente i comandamenti di Dio e il discorso di Gesù di Nazareth, verrà continuamente attirata dalla terra. Ora viviamo in una svolta dei tempi. Chiediamoci un po', come sarà questa terra tra 50 o tra 200 anni? Si avvicina l'era dello spirito e la terra purificata, la terra con una vibrazione più elevata, chi potrà sorreggere ancora?
2: Ci troviamo ad un punto di svolta. Il mondo orientato sul materialismo esiste ancora. Tuttavia la via conduce più avanti verso una coscienza cosmica più elevata nello spirito. Nessuno può più permettersi di perdere del tempo. Tuttavia la preoccupazione di Dio e il suo amore non ci lasciano soli e senza aiuto. Pertanto, per colui che vuole ritornare alla patria eterna, la via di ritorno a Dio rappresenta l'ancora di salvezza. Ed ora si tratta di prendere veramente sul serio l'insegnamento che Gesù, il Cristo, ci ha dato tramite Gabriele, la messaggera e profetessa per la nostra epoca, e incamminarsi sulla via, percorrere quindi realmente questa via verso la coscienza cosmica.
5: È possibile che l'uomo si impegni nel momento in cui crede che esiste una vita dopo questa vita. Se l'uomo si rende conto che nella sua anima c'è un corpo eterno, immortale, che fa parte del regno di Dio, riconoscerà poco a poco che in verità è soltanto un viandante su questo pianeta Terra. E così riconoscerà che a lungo andare questo pianeta Terra non gli può offrire una patria. L'anima immortale si sfilerà prima o poi il corpo terreno, il suo involucro materiale, e continuerà la sua via nell'aldilà, nei mondi di sostanza sottile. Chi ha accettato come verità che la vita continua, che esiste una vita eterna, orienterà in modo diverso e più consapevole la propria esistenza terrena. Comprenderà perché l'uomo dovrebbe impegnarsi passo per passo a vivere secondo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E così l'uomo potrà sperimentare e sapere che può essere paragonato a una scultura che deve essere elaborata. E spesso questa scultura viene lavorata con il martello, con diversi attrezzi. Se siamo ancora una scultura molto grezza, in questo caso si tratta di lavorare ogni giorno su di sé, poiché chissà quando arriverà il momento di lasciare il corpo. L'involucro dell'anima viene lasciato alla terra, e dove si troverà poi l'anima? Si troverà nel posto che l'uomo stesso si è creato con i contenuti dei suoi pensieri delle sue parole e azioni.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, gli scultori con un lavoro minuzioso e grande fatica scolpiscono da un masso informe della cava di pietra una scultura meravigliosa. Il Cristo, nostro Redentore, è lo scultore che desidera mostrarci come possiamo estrarre dalla pietra grezza una scultura fine, che nostro Padre nel cielo ha posto nel profondo del nostro interiore, nel profondo della nostra anima, come modello. Cristo ci spiega, così come hanno fatto prima di Lui i grandi profeti del Vecchio Testamento ed ora, nella nostra epoca, Gabriele, come applicare questo scalpello e come possiamo liberare in noi questo essere meraviglioso, l'essere spirituale, plasmandoci in modo sempre più fine. Portiamo con noi questa domanda: quanto tempo abbiamo ancora prima di morire? Questo dipende da noi, da ognuno di noi, avere il coraggio di prendere in mano lo scalpello e forse il martello e di cominciare ad usarlo. Auguriamoci quindi di avere questo coraggio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Cristo, il nostro maestro scultore, ci sta accanto e ci istruisce in ogni passo. Se volete continuare a seguire i contenuti di questa trasmissione ed approfondirli, potete consultare i libri su questa serie di trasmissioni, che si possono trovare anche nelle librerie. Ci farà piacere avervi ancora all'ascolto la prossima volta per ascoltare la scuola di vita per imparare ad affrontare la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
4: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
4: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici l'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo, e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
3: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
5: Aus deinem Born des Heils.
3: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
5: In diesem Augenblick
3: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
5: In deinem Bewusstsein lebe ich.
3: Vivo nella tua coscienza.
5: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
3: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio.
5: Friede,
3: pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interno

0: superiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
1: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
1: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa dagli Obanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali, che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli, che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo Spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché.
0: Warum?
1: Perché la giornata oggi è stata così difficile?
0: Warum war er unter Umständen
1: e perché ieri è stata forse così facile?
0: Heute gab es Ärger
1: oggi
0: über Ärger.
1: Non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri.
0: Alles, was in der Vergangenheit
1: dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema Il Dio che parla. Gabriele disse: Dio, l'Eterno, è lo Spirito che si rivela eternamente. Dio parla instancabilmente, ogni attimo, nel nostro cuore. In uno dei Suoi comandamenti, Dio, nostro Padre, ci ha insegnato: «Non avrai altri dei all'infuori di me». Noi esseri umani ci siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellissimo.

0: faticoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo. E Gabriele continua. Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo spirito dell'amore, lo spirito dell'onnipresenza, lo spirito che parla eternamente del nostro Padre eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della terra su cui viviamo si allontana dal sole? Per noi scende l'oscurità, ma il sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo spirito che parla eternamente. Ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della terra non si rivolgesse più verso il sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i suoi figli che si sono allontanati da lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani, Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: io sono il tuo Signore e Dio, non avrai altri dei all'infuori di me. E come seconda cosa potrebbe dirci: vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, vivi in base ad essi. E la terza cosa che egli desidera dirci è: oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio Figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione. E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli, sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore. È il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione, e la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore, rivolte al grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no? Perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti, tutti portano il Dio che parla in sé.
1: Gabriele führte weiter aus.
0: Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura! Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro. Poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Poiché chi chiede riceverà, chi cerca troverà, e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo allora ci sentiremo accolti nell'amore, nella pienezza dello Spirito, nel Dio che parla, e ci accorgeremo che non siamo soli. Dio, nostro Padre, è presente in noi e il Cristo, nostro Redentore, opera nello Spirito del Padre. Siamo protetti, avvolti in una luce possente. È l'attimo nell'onnipresenza di Dio. Comprendere e sperimentare tutto questo nelle diverse situazioni della nostra vita quotidiana dà un senso e un contenuto alla nostra vita. Ci dischiude una dimensione della vita che prima ci sembrava essere chiusa. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, queste parole profonde di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono ricolme di una profonda esperienza del Dio vicino, dell'unico universale, eterno e di amore per Lui, di cui anche noi siamo figli. Nella parola eterna data tramite i suoi profeti, le sue profetesse, da Abramo a Gabriele, il Dio Padre e Madre chiama i suoi figli e le sue figlie affinché si rivolgano a Lui, alla luce in ogni anima, e percorrano la via che conduce a Lui, la via verso Dio in noi, che conduce nel Regno Eterno, che è la nostra vera patria. Possiamo essere certi che non percorriamo questa via da soli. Si può trovare Dio e sperimentarlo. Egli c'è sempre vicino, ogni attimo, e ci parla in modi diversi. Per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
0: Im Freundeskreis,
1: sul posto
0: am Arbeitsplatz,
1: di lavoro.
0: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo. Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazareth. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio, il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono, l'Io sono,

0: fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione, era in me, quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai, quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina, agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona, ed è ancora come persona, tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna, fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
1: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazareth ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutte a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello spirito libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, cherubino e serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. Il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente Fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio, e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico, universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato Fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il serafino, Sofia. Dietro il nome di fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
0: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo, ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce, e dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime, che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo 7 tutori della legge, 7 staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore, come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth. Io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
2: Gabriele,
1: Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive. Nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna. E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno Unico Universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della Verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, «Mia figlia». E si legge inoltre: ora, dopo quasi 5 decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa: figlia mia, io tolgo il velo e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il regno eterno che è la patria eterna di tutti gli esseri divini.
2: Noch bist du Mensch.
1: Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione di fondare il regno eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
0: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i suoi sette principi dall'eterno essere. Poi il suo figlio primo contemplato, il Cristo. E infine oggi, nella nostra epoca, la sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele: se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe, con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente, come essere manifestato nell'unità, davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il Serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
2: Liebe Mitmenschen,
1: Cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica della nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità contiene anche le parole promettenti che Gesù di Nazareth disse ai suoi tempi. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E lo Spirito della verità è venuto nella coppia di reggenti della sapienza divina, Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
0: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa. Tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare e a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito. Questo significa per me intrattenersi ed è molto, molto istruttivo. Ed è la via che mi unisce sempre con Dio, che è nostro Padre. Suo è l'infinito e la sua parola dell'infinito. Io sono, l'io sono. Sono parole semplici di Gabriele, come già detto, riportate a senso, affinché possiamo comprendere chi si trova davvero tra noi e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.
1: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania, i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni, non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio data per bocca profetica, lo Spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è. Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a farsi varco in piccolo e inizialmente senza che l'opinione pubblica si accorgesse, e questo avvenne dalla Russia, da dove la parola del Dio vivente è stata trasmessa in tutto il mondo da Radio Mosca, The Voice of Russia. Il messaggio dato dal Regno di Dio tramite il Cristo Dio, il Principe della Pace, che è ritornato nella parola profetica quale consolatore, come promesso, si è compiuto, e la via che conduce alla pace in noi, secondo le parole rivelate per noi uomini, Dio in noi e noi in Dio, si è diffusa da est in molte lingue di questo mondo, quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione ed interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
0: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro Eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina, anche per il suo sacrificio di lasciare il suo amato duale, il Serafino, così a lungo su questa terra, in mezzo all'orda ipocrita del Padre che proviene dal basso. Quale grande rinuncia, anche in questo caso. Quando Sofia lascerà questa terra, il cielo si chiuderà e si concluderà un ciclo di 4.000 anni di uomini e donne inviati da Dio. E sulla terra diventerà sempre più tangibile la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: fondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte?
1: Es lohnt sich, tiefer darüber
0: vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose.
1: Zwischen dem Morgengruß und dem guten
0: Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata.
1: Was tagsüber vorgefallen ist,
0: e ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità.
1: Und was am Tag von uns nicht analysiert,
0: ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
1: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
0: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi.

0: si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio, è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego.
1: Das Ego kann auch als das
0: L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io.
1: Wir spinnen uns in unser ego weiter.
0: Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece Sono finito in cantina.
1: Wie heißt die Devise im Wörtchen?
0: Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutte le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo. Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni, chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
2: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
2: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
2: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
3: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è dove vanno l'anima o l'uomo?
3: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
2: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa. Non si può dire semplicemente adesso vado da Dio. Non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi. In tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
2: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione. L'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. Nella sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
3: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe. Ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o lo ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
2: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
3: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
1: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
3: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
2: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
1: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
1: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice: ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
2: È chiaro. È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
1: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
3: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice: non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire: l'ho provocato io, e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi, e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
1: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi, che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese, non debbano nemmeno essere realizzati?
2: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
1: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia, verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare, tratte dal discorso della montagna, che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
3: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti, sono basate sul fatto che l'uomo, con le sue paure, si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
2: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
3: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
1: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
2: In ogni caso, chi conosce la Chiesa cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno, questo secondo l'insegnamento cattolico.
1: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
3: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
2: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
3: È proprio questa la domanda.
1: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
2: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
2: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
3: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura, perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
2: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira. E in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera. E così l'albero può divenire molto, molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima, che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla Madre Terra e la Madre Terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla Terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel Regno Eterno. Così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto, e noi? Il fiore si è donato, mostrando la sua bellezza, fino a quando ha donato la propria vita alla terra e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza e noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
1: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
2: Sentendo questa domanda, non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi. E quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
3: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi. Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
1: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
2: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini, e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
3: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo

0: come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
1: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di semine raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se ho un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
0: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante, che tante volte certamente non teniamo presente, è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
2: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo, che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina e raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
0: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre, con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
1: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio, nostro Padre, ha dato

0: In eredità ad ognuno tutto l'infinito, e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa. Essere compresso e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi. Eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole sottomettete la terra. Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata, ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anche essa è una parte della nostra eredità, e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
1: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
0: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio. Ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
1: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci. Tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi. Tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
2: Si è personificato in Gesù di Nazareth, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgota avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
1: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità né la vita.
2: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali e illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse: nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
0: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
1: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
2: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze.
1: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
0: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, che ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendolo in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
1: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
0: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
1: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato, ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. ed egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
0: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare, di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita, e oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
2: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazaret che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi passi su questa via.
1: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
2: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile, con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
0: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia, se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
2: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti e voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi. Fate ritorno a casa dove il Padre vi attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
0: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
2: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazaret. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
0: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
1: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
0: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
0: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
1: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza, di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu. Sei la pace. In me.
0: Du bist die
1: tu sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima.
0: Die meinem Körper
1: che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle. Nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che

0: Wie oft beten wir das Vater unser?
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore.

0: se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza, affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
1: Wendet euch nicht ab von ihm.
0: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
1: Wendet euch ihm zu.
0: Rivolgetevi a lui.
1: Im Herzen euren Nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio.
1: Wenn dann Gedanken kommen,
0: e se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio e in noi. E il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza, e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: Wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet,
1: quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi, Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia, per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci leghino così a sé? I nostri programmi umani, queste rispondenze e proiezioni non sono quindi cose così innocue come crediamo che siano. E con questo legare a sé altre persone e farci legare da altri, creiamo spesso per il nostro prossimo e per noi stessi una prigione molto solida, quasi inespugnabile. Ma come avvengono questi influssi?
1: Gli influssi più gravi e con le maggiori conseguenze che l'umanità ha subito negli ultimi 2000 anni sono avvenuti attraverso l'istituzione ecclesiastica. In che modo? Attraverso riti, dogmi, cerimonie lontani da Dio, come li sperimentiamo ancora oggi. Se ripenso alla mia vita, circa un anno dopo la mia nascita, sono stato battezzato, secondo la tradizione. Non mi è stato chiesto se lo volevo, non potevo dire sì o no. In questo modo mi è stato tolto il libero arbitrio. Sono stato legato attraverso queste cerimonie, che lo volessi oppure no. Questa è la prima infrazione contro il libero arbitrio che migliaia di milioni di persone devono subire e che più tardi non riescono neanche più a capire, forse perché non lo volevano neanche. Come sono andate avanti le cose poi nell'educazione, negli anni seguenti? Siamo stati educati secondo lo spirito di questa cosiddetta tradizione ecclesiastica. Ma lo volevamo veramente? Ci è stato messo nella culla ed è continuato poi nell'infanzia, ma oggi se guardo indietro non avrei mai acconsentito a questo, non l'avrei mai voluto. Per fortuna, possiamo dire, e grazie a Dio, abbiamo oggi la profezia che proviene dallo Spirito di Dio. Tramite Gabriele ho trovato la possibilità di trasmettere alla mia anima ciò che per anni ho cercato nell'infanzia e nell'adolescenza. Così oggi posso dire di aver trovato quello che cercavo. Ma se guardo indietro, vedo che per molti anni siamo stati più o meno legati. I nostri genitori ci hanno inseriti nella Chiesa in base alla tradizione e la Chiesa ha portato avanti il tutto con i suoi riti. Il battesimo, la cresima o in altre religioni si dice la confermazione e soprattutto lo spettacolo della comunione che ancora oggi non si riesce a comprendere. Si tratta per me oggi di un atto che non c'entra niente con Dio, che io non riesco a capire e che se guardo indietro non ha aiutato la mia anima a svilupparmi o avvicinarmi a Dio.
2: Sì, Gerhard, in base a ciò che hai descritto, sei nato e sei stato battezzato in questa religione, praticamente sei stato annesso a questa comunità religiosa prima ancora di poter distinguere tra il bene e il male. Ma dobbiamo pensare cosa sarebbe successo se i tuoi genitori non ti avessero fatto battezzare. Cosa sarebbe successo nel tuo paese? Quanta inimicizia, quanto rifiuto, quanto disprezzo avrebbero dovuto subire i tuoi genitori e anche voi come bambini?
1: Siamo stati visti sicuramente come diversi, perché la tradizione in quella zona diceva che un bambino deve essere battezzato al più presto possibile dopo la nascita, ma dov'è qui il libero arbitrio? Ma ora continuo a raccontare la mia esperienza. Quando ho avuto i miei figli, ho sperimentato quanto segue. Abbiamo deciso di non battezzarli e ogni volta che incontravamo il parroco, lui diceva: «Allora come vanno le cose con i vostri bambini pagani? Non li volete far battezzare?» In questo modo siamo stati messi ai margini della società, in questa tradizione molto cattolica, e abbiamo dovuto subire diverse difficoltà e svantaggi. Ma la cosa positiva in questo è che ci siamo risvegliati, abbiamo cercato ancora di più il vero Dio in noi, non nella Chiesa, ma in noi, perché non abbiamo bisogno di chiese di pietra. Di questo ce ne siamo accorti sempre di più, poiché Lui agisce e desidera vivere in noi, il vero Dio, l'unico Dio che ci viene trasmesso oggi attraverso la parola profetica.
2: Sicuramente quello che ti è successo è stato un tentativo di importi qualcosa, di costringerti e creare in questo modo, in un certo senso, un canale per poter poi influenzare in modo più massiccio la tua vita. Saresti quindi cresciuto in questo canale che ti voleva influenzare e avresti continuato a vivere seguendo questi binari. I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le tue azioni sarebbero stati corrispondenti a questo indottrinamento, si potrebbe dire, e gli obiettivi di questa comunità che ha cercato di influenzarti fin da bambino sarebbero stati raggiunti, forse addirittura al di là della tua vita terrena.
1: Sì, e questo influsso, come hai già detto tu, si potrebbe definire anche indottrinamento o manipolazione e per coloro che sono legati alla Chiesa inizia già da neonati. E cosa significa questo? Significa non essere liberi. E questo non corrisponde in nessun modo all'insegnamento di Gesù, il Cristo, perché Lui ci ha insegnato la libertà e non corrisponde neanche alle leggi dei cieli, ma solo alle leggi delle chiese di pietra.
2: Per questo motivo i responsabili di questa Chiesa sono anche responsabili per il fatto che milioni di anime non hanno trovato la via di ritorno o anche per il fatto di averle tenute lontane dalla via di ritorno alla casa del Padre nei cieli. Di questo portano la responsabilità sulla base della legge di rispondenza e della proiezione fino a che l'ultimo figlio di Dio sarà ritornato al Padre.
0: Allora si potrebbe anche dire che ogni parroco, ogni sacerdote che battezza un neonato è legato a questo bambino, a meno che questa persona più tardi non esca da questa istituzione, e questo legame, si può dire, rimane anche oltre la morte.
2: Forse sono soprattutto i parroci e i sacerdoti che si trovano in questa situazione di estrema lontananza da Dio, che loro stessi definiscono dannazione eterna, mentre sempre più pecore del popolo ecclesiastico iniziano a pensare e tornano a incarnarsi per trovare il vero Cristo Dio, per seguire colui che insegna la libertà e l'unità, che non ha mai parlato di una chiesa di pietra, come ha già accennato anche Katia. E anche nell'epoca odierna, quale Cristo Dio, egli non ha mai parlato di una chiesa di pietra, ma ci spiega in continuazione che ogni uomo è il tempio di Dio.
0: È molto interessante tutto questo. Dalla Bibbia sappiamo che Gesù di Nazareth ha detto, ed ora cito il testo, «Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Voi stessi non ci entrate, ma non lasciate entrare neanche coloro che vi vogliono entrare». Qui ci si deve veramente chiedere, potrebbe essere che molte di queste anime che hanno inciso dentro di sé il fatto di agire contro Gesù, il Cristo, ritornino in continuazione nella carne, quindi si reincarnino continuamente per continuare il loro mandato praticamente in una nuova incarnazione? Forse si incarnano di nuovo insieme ad anime analoghe per lavorare nello stesso gruppo, allo stesso progetto dell'avversario?
1: Come dici tu, queste anime, con questo compito fatale che portano in sé, sono al servizio di quale obiettivo? Dare energia alla controparte, uniformarsi alla controparte. Ma come? Esercitando in continuazione le stesse cerimonie a Pasqua, a Natale, continuando ad annunciare la dannazione eterna e non smettendo di portare gli uomini sulla strada sbagliata, oppure parlando della Chiesa che sarebbe l'unica che porta alla salvezza. Potrebbe essere sì, come dici tu, si potrebbe effettivamente supporre che queste anime tornano in continuazione, sempre di nuovo nello stesso posto, con lo stesso compito, assumendo una posizione simile in un ambito d'azione simile a quello che hanno già avuto prima.
0: Forse a questo proposito posso leggere un passaggio di un testo che ho trovato su un libro. Si tratta di un'immagine, un paragone che vorrei leggere. Possiamo paragonare un pensiero negativo ad una vespa che porta in sé il suo veleno. Quindi una persona che rimugina e cova in sé qualcosa è circondato da un intero sciame di vespe che sono in movimento in modo aggressivo. I pensieri roventi, colmi di odio di una persona, si muovono come uno sciame di vespe nell'atmosfera e cercano cose simili a loro. Può essere che questi non vadano neanche a toccare colui verso il quale è rivolto l'odio di questa persona, ma che vadano ovunque, trovano un ambiente corrispondente, quindi uguale o simile a loro, un mondo di sensazioni e pensieri uguali o simili.
1: Mattias, hai citato un libro, vorrei presentare brevemente questo libro dal titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Si tratta esattamente del tema di cui parliamo oggi. Il libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e costituisce la base per il nostro colloquio. Mattias, hai parlato ora delle vespe che ci ronzano attorno e cercano di iniettarci il loro veleno. Nella trasmissione scorsa abbiamo detto anche che la parola proiezione a che fare anche con la parola proiettile, quindi sparo. Con le nostre proiezioni spariamo addosso al nostro prossimo, e le vespe vanno a cercarsi delle persone, o diciamo così, modelli di pensiero in persone che corrispondono a ciò che portano in sé, e continuano lì a iniettare il loro veleno. Ciò significa che queste vespe che iniettano il loro veleno in una situazione simile, in un modello di pensiero simile, rinforzano nella persona colpita le sue energie di pensiero, ossia essa viene continuamente alimentata, spinta a fare cose che forse prima portava in sé solo a livello latente, che ora vengono letteralmente risvegliate, forse spingendola addirittura ad un'azione con conseguenze gravi. e può arrivare persino ad essere condannato in tribunale, messo in prigione, mentre colui che ha diffuso il suo veleno rimane a piede libero.
2: Sì, però in base alla legge di causa ed effetto, chi provoca le cose è già legato a colui che compie l'azione. Può darsi che non si conoscano nemmeno. Tuttavia, il groviglio nella rete di collegamento causale un giorno rivelerà che cosa c'è alla base. Si potrebbe anche dire che il sole porta questa colpa alla luce e riconosceremo così, grazie agli effetti o alle conseguenze che insorgeranno, che ci siamo incolpati o indebitati e che abbiamo intessuto dei fili karmici o che ci siamo legati.
0: Ciò significa che possiamo trasmettere ad altri pensieri carichi di emozioni. E questo processo lo potremmo anche chiamare telepatia, e la conseguenza è, come è stato spiegato, che diffondiamo pensieri negativi, di odio, di invidia, ed altri possono accogliere poi questi pensieri e metterli in pratica. Questo può portare fino ad un'azione criminale. E quali conseguenze ha tutto ciò? Si tratta eventualmente solo di una scintilla proveniente da noi che accende poi la miccia e quindi anche noi siamo così legati e ciò significa che anche noi siamo corresponsabili per questa azione, anche noi abbiamo una parte di colpa.
1: E cosa accade in caso di un processo legale? Spesso si parla di diritto, ma solo raramente di giustizia. Soltanto il colpevole che viene colto in flagrante viene condannato, ma chi, come si è detto, ha sparso il veleno o lo ha diffuso rimane sconosciuto e non viene punito. Ma viene proprio così nel mondo? Ne esce davvero incolume o questo vale solo per il mondo?
2: È così solo nel mondo, poiché dalle leggi divine sappiamo che tutto, ma veramente tutto viene registrato, nessuna energia va persa. Inoltre la contabilità di Dio è assolutamente giusta, non c'è nulla, assolutamente nulla che vada perso e per questo anche ogni più piccolo moto che incita il nostro prossimo all'azione viene registrato e noi siamo legati a ciò. E anche questo moto che ha portato a un'azione sorta in pensieri e parole in base alle nostre cause, un giorno dovrà essere scontato.
1: Hai detto andrà scontata, ma come viene scontata? Forse questo interessa molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Viene scontata nel senso che per prima cosa devo riconoscere che ciò che provo, penso, esprimo e faccio non è in ordine. In questo modo si sviluppa il pentimento, mi pento, sistemo e non ripeto più queste cose. Tuttavia, se non metto in atto questo processo, quindi se non mi riconosco attivando il circuito del sistemare, potrà accadere che prima o poi sarà il destino a colpirmi.
0: E se anche qui non riconosco ciò che mi vuol dire questo colpo del destino, può veramente accadere che ciò che ho causato continua a rimanere negli involucri della mia anima. Ciò significa che le colpe, si potrebbe dire i peccati, questa parola forse c'è più familiare, continuano a rimanere attaccati all'anima. Ed ora l'anima va nell'aldilà. Il corpo viene deposto e nel corso di un certo periodo di tempo viene mostrato all'anima quali sono le sue colpe, che in fondo dovrebbe sistemare nel modo che abbiamo appena descritto. Tuttavia l'anima in vita non ha voluto vedere queste colpe, forse non vuole vederle neanche ora, e dice all'anima incaricata di spiegarle o al suo essere custode: io non sono così, io non ho niente a che fare con queste cose, non è vero, e si chiude di fronte a questo processo di autoconoscenza, quindi non sorgerà nemmeno un pentimento e non giungerà a sistemare queste cose. Può essere che poi cerchi una via di fuga per evitare ciò che considera falsità, dicendo vado piuttosto ad incarnarmi e così avrò pace. Sulla terra questi aspetti vengono di nuovo ricoperti, laggiù posso vivere di nuovo come voglio e nessuno si immischia nelle mie cose. Così forse si incarna nuovamente, si incarna in un nuovo corpo e riceve una nuova possibilità di sistemare i suoi aspetti nel corso di una vita, ma può anche accadere che di nuovo trascorre la sua vita in modo cieco.
2: Ma può anche avvenire che colui che per esempio ha compiuto qualche cosa, ha eseguito ciò a cui l'altro l'ha spinto, muoia anch'egli e si ritrovi di nuovo sulla terra in veste umana e in base alla legge di causa ed effetto o di semina raccolta, i due si incontreranno poi di nuovo e una delle due persone si accorgerà di avere pensieri di odio nei confronti dell'altra. Tuttavia, sa anche che non vuole pensare in questo modo perché ciò danneggia l'altro e si chiede eventualmente da dove provengono questi pensieri e così si accorge che provengono dalle sue emozioni. L'altro verso il quale ha questi sentimenti forse non gli ha fatto nulla, in questo momento non ha provocato nulla e se poi si pente e veramente gli dispiace e chiede perdono, una colpa del genere può anche venire scontata, quindi c'è sempre la possibilità di sciogliere le cose.
0: Credo che la parola chiave è contenuta proprio in quello che hai appena detto, esaminarsi e chiedersi che cosa c'è alla base in ogni situazione, ossia se al momento rappresento la vittima o il colpevole, quindi esaminarsi che cosa mi vuol dire questa situazione, perché mi vengono questi pensieri di odio, perché sono preso da questi rimproveri, cosa ho contro il mio prossimo. Se esamino queste cose, posso riconoscermi e se mi accorgo che ci sono aspetti da sistemare, che ho legato qualcuno nel mio modo di pensare a causa di un atteggiamento di accusa o situazioni diverse, non posso poi sistemare solo dentro di me, ma devo sciogliere il legame con questa persona. Quindi riproporci di riparare, questo ci rende liberi. In fondo si tratta di un compito molto importante.
1: Questo è il caso migliore, tuttavia, se uno dei due non ascolta la sua coscienza, cosa accade poi? In tal caso può mettere in moto nell'altro qualcosa di simile, e come l'altro aveva già fatto un tempo con lui, e questo lo colpisce. Di nuovo i loro destini vengono intrecciati per via di una colpa, continuano a rimanere legati uno all'altro. La sola differenza è che la vittima e il colpevole si scambiano i ruoli, ora è al contrario. Ma le colpe continuano a pesare da entrambe le parti e divengono sempre più grandi. Ed ora vale ancora una volta sia per l'uno che per l'altro il principio di sciogliere, come hai già spiegato. Riconoscere, pentirsi, sistemare e non ripetere più già qui nella dimensione temporale. Se non avviene qui, dove avverrà allora? Nell'aldilà e nelle diverse sfere di purificazione.
0: Tramite questi aspetti delle colpe o dei peccati, o come li vogliamo chiamare, che hanno una vibrazione simile, hanno lo stesso carattere, veniamo inevitabilmente condotti insieme. Possiamo immaginarlo così, la nostra vita non è semplicemente un parco di divertimenti, veniamo qui per sciogliere alcune cose attraverso l'autoconoscenza, per incontrarci con coloro a cui dobbiamo chiedere perdono, perdonare, per fare pace. Quindi si tratta di un compito molto importante, dato che il simile attira il simile. E finché non eliminiamo le nostre colpe, non le sciogliamo, torneremo continuamente. Otteniamo una nuova possibilità, ma la ruota della rinascita gira in continuazione.
1: Tuttavia, questo mostra quanto sia prezioso l'insegnamento di Gesù il Cristo. Questo ci viene indicato anche nel suo discorso della montagna, in cui si dice assenso. Agli antichi fu detto occhio per occhio, dente per dente. E che cosa insegnò a lui? Egli disse, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se non esistessero queste imparagonabili regole di vita di Gesù il Cristo, allora un circuito del genere, come lo hai spiegato, del quale abbiamo parlato oggi, continuerebbe a ripetersi continuamente. Ognuno si comporterebbe in base alla legge occhio per occhio, dente per dente, e questo bisogno di vendetta accenderebbe sempre nuovi conflitti e il circuito della rinascita continuerebbe a ripetersi all'infinito.
2: Sì, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, abbiamo la possibilità di ritornare, di cambiare rotta e in questo modo usciamo dalla ruota della rinascita, da questo continuo incarnarci e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, si liberano in noi forze guaritrici di redenzione. giungiamo più facilmente al pentimento, riusciamo a chiedere perdono e nel nostro cuore viene toccato qualche cosa. Possiamo quindi, con il suo aiuto, trasformare gli aspetti del peccato in forza positiva e in noi fluirà così più energia divina.
0: Prima è stato nominato il discorso della montagna, un insegnamento fondamentale di Gesù, del Cristo, e una frase meravigliosa del Signore che ho sempre in testa dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te», o detta al contrario: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Quindi si tratta di un buon principio e sentendo queste cose, poi posso decidere se voglio continuare a diffondere i miei pensieri di odio, di invidia, continuare quindi a pensare così, oppure orientarmi su questi principi più elevati, quindi all'insegnamento di Gesù, del Cristo. Grazie alla sua guida, al suo aiuto, possono avvenire molte cose nella persona che vuole cambiare se stessa. E che cosa potrebbe cambiare? Cosa si può ottenere?
2: Se si vuole veramente cambiare e si mette in pratica quello che hai appena detto, ci si accorge anche che si diventa più tranquilli dentro di sé e quando si ripresenta l'agitazione ci si rende conto che in noi c'è una fortezza sicura nella quale ci si può ritirare, si può parlare con il Cristo, gli si può chiedere aiuto e questo ci rende più tranquilli, più sovrani, siamo in grado di affrontare meglio la vita quotidiana. Cambierò quindi anche nel mio approccio all'altro e anche il mio ambiente si accorgerà che sono divenuto più pacifico, più equilibrato. Quando mi arrabbio riesco a controllarmi meglio. Se mi capita qualcosa di spiacevole, sono anche in grado di andare dal mio prossimo e chiedergli scusa. So ammettere di aver commesso un errore, di avere una debolezza e questo mi dà sicurezza perché so che il Cristo è in me, è l'amico che mi aiuta continuamente e che vive esattamente così anche nel mio prossimo. Questo diventare più tranquillo, questo poter ascoltare fa sì che anche le cellule del mio corpo possano accogliere più energia e la mia anima possa così divenire sempre più luminosa.
0: Se ascoltiamo tutto questo e lasciamo agire questi aspetti in noi, diviene chiaro che grande possibilità abbiamo nell'essere qui sulla Terra insieme ad altre persone, dato che non è un caso con quali persone ci troviamo insieme, ed è quindi una possibilità grandissima di poterci liberare poco a poco da questa ruota della rinascita, di sciogliere i nostri legami con altre persone e anime, perché ora siamo insieme sulla Terra e ora possiamo percorrere insieme un tratto del nostro cammino.
1: Proprio così, Mattias, dovremmo proprio renderci coscienti di che cosa accade se non ci comportiamo in questo modo. Se addirittura rinforziamo forse i nostri legami, poi può avvenire così, come abbiamo sentito in un'istruzione di Gabriele, che in seguito, come anime, ci ritroveremo a vagare nei mondi della caduta, nelle sfere di purificazione, per periodi di tempo lunghissimi, dato che eventualmente dobbiamo trovare, cercare le anime con le quali abbiamo da sistemare, poi le imploreremo e chiederemo la possibilità di riparare. Tuttavia può anche accadere che ci rincontriamo su questa terra e dove? Forse in un piccolo paesino, forse nella stessa classe di scuola, sempre gli stessi compagni di scuola, spesso ci vengono in mente i nostri compagni di scuola. Ed è tutto chiarito con loro, sistemato, perché ci siamo ritrovati qui insieme, oppure un altro campo molto ampio è quello della famiglia, ci troviamo in una famiglia come fratelli e sorelle, cosa significa questo per noi? Abbiamo utilizzato questa possibilità, la utilizziamo ogni giorno per sistemare in breve sulla terra, quale possibilità abbiamo? La stiamo usando?
0: Questa è una domanda molto importante e se ci chiediamo quale possibilità abbiamo e di che cosa si tratta in fondo, dobbiamo porci poi una semplice domanda: che cosa mi fa arrabbiare? Cosa mi agita? Perché quella persona mi è antipatica? Che cosa ho contro questa persona? Quindi a poco sale la sensazione, come abbiamo già detto. Se entriamo nel nostro interiore e poniamo la domanda al Cristo, questa forza ci darà un'indicazione, dicendo: sì, guarda, questo è il punto, su queste cose ti arrabbi, questo sei tu. E così, attraverso l'autoconoscenza, possiamo sciogliere il legame e divenire nuovamente persone libere, anime libere. Riconosceremo anche che non esiste il caso, non può esistere e non esiste. In un'istruzione, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, con un linguaggio figurato ci ha mostrato praticamente come possiamo divenire persone libere, positive, con un carattere forte. Ed ora possiamo ascoltare insieme la registrazione di questa istruzione spirituale di Gabriele.
3: Es gibt also keine Zufälle.
2: Quindi il caso non esiste. Durante la giornata possiamo incontrare molte persone, possiamo trovarci per strada e vedere tante persone e nulla ci mette in agitazione. Passiamo davanti a loro, salutiamo una persona, l'altra invece non la salutiamo perché non la conosciamo e improvvisamente incontriamo una persona che ci irrita, ci mette in agitazione, non la conosciamo nemmeno. E allora che cosa ci dà così fastidio nell'altro? Questa è una parte della nostra rispondenza, è una parte di me e dei miei programmi umani. Che cosa faccio allora? Non posso andare verso l'altro e dirgli semplicemente: guarda che adesso mi hai fatto proprio agitare, sono arrabbiato con te, perché lui mi risponderà: ma che cosa vuoi, non ti ho fatto niente. Se lui ci guarda, in lui non si muove nulla, non si agita, mentre noi siamo in agitazione. Ciò significa che in un determinato momento abbiamo avuto a che fare con questa persona. Forse abbiamo cercato di manipolarla, ma l'altro non si è lasciato manipolare. Forse ci ha detto: no, non lo faccio. No, non penso di dover fare questa cosa. Se vuoi, la puoi fare tu, ma io non la faccio. Oppure ci ha detto: guarda che questo non corrisponde agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questa cosa non la faccio. E così io mi sono arrabbiato, mi sono agitato, forse l'ho addirittura insultato in pensieri. Ho riversato un sacco di offese su di lui e tante altre cose. Ma l'altro non è caduto nella legge della rispondenza. Perché? Perché non aveva un magnetismo per queste cose. Tuttavia, l'altra parte, ossia io che lo ho insultato in questo modo,

0: Ossia, non le devo ripetere più, non devo più pensare o comportarmi in questo modo. Oppure pensa, con queste parole di agitazione ho già influenzato così tante persone e improvvisamente scatta il sismografo. Affiorano immagini. Ho influenzato questa persona con i miei programmi, un'altra persona con le mie rispondenze.
1: Es wird ihm total heiß. Das Nervensystem ist aufgewühlt.
0: Si comincia a sudare. Il sistema nervoso si agita. E che cosa si deve fare allora in questi momenti? In fondo, dovremmo renderci conto degli aspetti della legge della vita, per esempio dei comandamenti di Dio o degli insegnamenti di Gesù che dicono non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. E forse, d'un tratto, ci vergogniamo di noi stessi e in questo modo giungiamo al pentimento interiore dicendo che sensazioni di odio fuoriescono dal mio interiore e così entriamo eventualmente in preghiera e preghiamo profondamente nel nostro interiore, lo spirito possente che conosce tutte le cose che ci è vicino di aiutarci e così improvvisamente diveniamo più tranquilli. Siamo in grado di riflettere su noi stessi e questo è l'aiuto del Cristo Dio. Ma che cosa accade? È una cosa che gli fa male e questo è il pentimento. E continua a chiedere in preghiera, Signore, aiutami quando ritorneranno cose simili e uguali affinché io possa riconoscere me stesso e sciogliere passo per passo questi programmi, ovvero i programmi di odio, di invidia, di svalutazione, di inimicizia e altre cose simili. L'aiuto ci viene dato, divengo più tranquillo, più raccolto. Mi dispiace per queste cose, mi fanno male. Questa è la via del pentimento e per sistemare. E se poi non pensiamo più cose simili o uguali, non le diciamo e non le facciamo più, il nostro carattere diviene più forte e d'un tratto sviluppiamo valori interiori. Il nostro sismografo, la coscienza, divengono sempre più attivi e con il tempo diverremo una persona positiva. Le nostre rispondenze si scioglieranno e l'anima diverrà più luminosa. Noi stessi diverremo più liberi e anche più sensibili per ciò che è negativo. E quando ci capiterà di nuovo di inciampare, diremo a noi stessi, un momento, fermati, non voglio fare così, diremo a noi stessi. Adesso sistemo questa cosa, non voglio più pensare in questo modo, perché non voglio nemmeno che altri pensino così di me. E in questo modo ho riconosciuto gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che dicono non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, né in pensieri, né in parole, né in azioni.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
3: Cari amici all'ascolto, all'inizio di questa serie di trasmissioni abbiamo posto una domanda: cosa ha a che fare la legge della rispondenza e la legge della proiezione con un Dio attuale? Credo che grazie al colloquio di oggi abbiamo potuto elaborare una parte di questi aspetti riferiti a brani contenuti nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, un libro scritto da Gabriele, e penso che in base a queste affermazioni abbiamo potuto constatare che invece ha molto a che fare con Dio, proprio nella nostra epoca attuale, e che questi segni che imprimiamo nel nostro interiore continuamente, con i nostri pensieri, con il nostro comportamento, le nostre parole, ma anche con i nostri sentimenti, sentimenti, questi segni vengono incisi anche nella

0: nostra anima e che in questo modo costruiamo dei forti legami con il nostro prossimo e anche con la materia. Ma in questo modo non sviluppiamo il collegamento con Dio, il collegamento con la nostra vera patria. Quindi la legge della proiezione e la legge della rispondenza sono continuamente attive, ci accompagnano tutto il giorno e noi facciamo bene attenzione quando sbagliamo direzione, quando leghiamo delle persone a noi e quando ci lasciamo legare. Gabriele, nel brano che abbiamo appena sentito, ci ha dato un'indicazione fondamentale dal significato essenziale, la regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E questo potrebbe essere proprio il filo conduttore della nostra vita, ci può dare la direzione, costituisce un buon metro di misura, che si tratti della vita familiare o professionale o nella società, nella politica, ci può accompagnare ovunque, in ogni situazione.
1: In der Wirtschaft, vor allem auch in der Politik ist, es kann uns wirklich.
0: Per oggi vogliamo concedarci da voi, cari amici all'ascolto, e naturalmente ci farà piacere se vi sintonizzerete di nuovo nel corso di una delle prossime puntate della serie La legge della rispondenza, la legge della proiezione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti. Vi salutiamo per questa trasmissione nel corso della quale leggeremo un testo sul tema Trovare Dio, dove, come. Il testo che leggeremo insieme è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera dello Spirito Libero. Gabriele affronta le domande che molte persone si pongono e inizia le sue spiegazioni dicendo: nella nostra epoca frastornante e frenetica, sempre più persone si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? E come si può raggiungere? Oppure, ma Dio esiste veramente? O ancora, se Dio esiste davvero, perché non si fa vedere? O anche, io non credo in Dio, perché vedendo quello che succede in questo mondo, si arriva alla conclusione che l'esistenza di Dio è soltanto una favola.
2: Altri ancora pensano, quando si chiede perché Dio permette che ci sia questo caos nel nostro mondo, alcune religioni si rifanno ai misteri di Dio. Pertanto qualcuno riflette ancora, ho esaminato diverse religioni e ho pensato di aver trovato qua e là una scintilla della verità. A volte mi è sembrato che ci fossero veramente tante di queste scintille e ho pensato di aver trovato ciò che cercavo e mi sono sentito parte di questa religione. Ben presto, però, mi sono tornati dei dubbi e mi sono chiesto: a cosa mi serve questa scintilla di verità dal momento che tramite di essa non sono diventato una persona diversa, nonostante mi sia stato promesso che sarebbe avvenuto? Preso dai miei dubbi e dallo scetticismo, ho quindi pensato: sicuramente alcune religioni hanno ulteriori scintille di verità eterna. Se si riunissero tutte le scintille di verità delle diverse religioni, si troverebbe Dio in questo modo? La mia delusione è aumentata e ho pensato, ho continuato a cercare, sono stato in diverse religioni, eppure finora non ho contemplato Dio, né tantomeno lo ho trovato.
3: La persona alla ricerca di Dio giunge alla seguente conclusione. Sono arrivato alla conclusione di non essere certo l'unico a porsi la domanda: